Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

What's that? What's that? What's that? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Accidenti, ma chi ha messo qui questo pianoforte? Non sarà mica di Lorenzo, eh? Non sarà mica che Lorenzo è tornato a trovarci? Lorenzo è qui e nessuno mi ha avvisato? Lorenzo? Lorenzo? Lorenzo? Lorenzo, sei qui?
2: Ciao DJ, sono qui, ciao!
0: Lorenzo! Ma che bella sorpresa, come sono felice di vederti! Fatti abbracciare, vieni qui, amico mio!
2: Ciao, anch'io sono tanto felice di vederti, DJ, finalmente!
0: Ma dove sei stato tutto questo tempo? Ci sei mancato!
2: Anche voi mi siete mancati, è bello essere di nuovo qui con te, con tutti voi!
0: Ma che fine hai fatto, eh? Pensavo ti fossi dimenticato di noi!
2: Dimenticato? DJ, ma stai scherzando?
0: No!
2: Come potrei? Gli amici non si dimenticano mai, è solo che ho avuto un po' di cose da fare.
0: Oh, beh, sì, capisco, chissà quante canzoni avrei scritto,
2: Beh, in effetti un bel po', direi.
0: Dici davvero? Ma è fantastico! E immagino che tu sia qui per farcela ascoltare, vero?
2: Ma certamente, DJ, molte bellissime novità in musica.
0: Fantastico, sono tutte orecchie, però vedi, anche io ho delle novità da raccontarti.
2: Davvero, DJ? Sentiamo, cosa hai da dirmi?
0: Innanzitutto voglio dirti che ho imparato a fare le scale.
2: Oh, bravissimo! Niente più ascensore! Eh? Bravo, ragazzo!
0: Ma non mi riferisco alle scale che si fanno con i piedi.
2: Come
0: insomma, no, per quelle non c'è speranza, preferisco l'ascensore. Ma alle scale musicali, Lorenzo?
2: No, DJ, sì? Non mi dire, non ci credo!
0: Beh, dico davvero, sei pronto?
2: Prontissimo!
0: Ascolta...
2: Bravo, DJ! Sono orgoglioso di te. Ottimo lavoro!
0: Ho studiato molto, Lorenzo, sai?
2: Complimenti, davvero!
0: Ma aspetta, c'è un'altra cosa che voglio farti ascoltare.
2: Un'altra cosa ancora?
0: Sì.
2: Sentiamo, sicuro?
0: Pronto?
2: Prontissimo!
0: Senti qua, ascolta,

0: Non ho parole.
1: Lo so.
0: Tu hai talento, ragazzo. Continua così.
1: Ma grazie, Lorenzo. Grazie davvero. Sai, ho scoperto che la musica, mi rende felice.
0: Hai ragione, DJ. La musica ha il potere di renderci felici. E la cosa straordinaria è che ci permette di esprimere la gioia, di cantarla,
1: sì,
0: di condividerla e di contagiare tutto il mondo di allegria.
1: Lorenzo, ma che parola. Ma è bellissimo. Dai, contagiamo il mondo di allegria. Diffondiamo il virus della gioia. Questa sarà la nostra bandiera.
0: Mi piace, il virus della gioia. Chiudi gli occhi adesso.
1: Chiusi.
0: E immagina di essere tra mille persone,
1: sì,
0: come fossi in uno stadio e all'improvviso.

0: Ma che gioia incredibile, ma che voglia di ridere. Questo giorno una favola, non c'è neanche una nuvola.
1: Meno male.
0: Era magica, ma lo senti che musica, ma lo senti che musica, sì. Ma lo senti che musica.
1: Ah, è bellissima Lorenzo, veramente bella Lorenzo. Senti, ma la vuoi sapere una cosa?
0: Dimmi, DJ, dimmi.
1: Sto diventando vecchio.
0: Come stai diventando vecchio,
1: sì,
0: DJ?
1: Giuro, eh. No, davvero, veramente, Lorenzo, è che mi commuovo facilmente. Ultimamente mi emozionano le cose belle, le cose piccole, ma anche quelle grandi, quelle medie, quelle... Ma insomma, un po' tutto, non so come spiegarti a volte, come ora, eh. Mi pare che il mondo sia meraviglioso e mi emoziono, Lorenzo.
0: Beh, se per questo sto diventando vecchio anch'io, DJ.
1: Ci vede, sì.
0: Ma è una cosa davvero bella, beh, perché arriva un momento in cui abbiamo il bisogno di fermarci,
1: sì,
0: di fare le cose con calma, di guardarci intorno e accorgerci quante cose belle ci sono intorno a noi.
1: Lorenzo? Ho detto vecchio, ma certo saggio, Lorenzo. Però hai ragione, sai? Stai invecchiando anche tu, dai, ammettilo.
0: Sì, sì. DJ, ascolta questa canzone. Te la voglio dedicare e la dedico a chi, come me, spesso va di fretta, ha sempre mille cose da fare e non trova mai il tempo di fermarsi e capire quanto sia meraviglioso il mondo, l'universo, in un battito d'ali di una farfalla. Thank you.

0: Non male, eh?
1: Meravigliosamente tu, DJ.
0: No, e anche tu, dai.
1: No, tu, DJ.
0: No, più tu, Lorenzo.
1: No, tu, DJ.
0: Guarda, un quartino un po' più tu, dai.
1: No, tu.
0: Vabbè, dai.
1: Meravigliosamente tu ed io, DJ.
0: Ok, ci sto.
1: E tutti i bambini che ci stanno ascoltando.
0: Sì, giusto. Grazie, Lorenzo. A presto.
1: Ciao, DJ. Ciao, bambini. A presto.
0: Torni vero? Torni domani?
1: Puoi esserne certo, DJ.
0: Oh, bene.
1: Meravigliosamente mondo.
0: Cari bambini all'ascolto.
1: Meravigliosamente blu.
0: Meravigliosi blu. Bambini, direi.
1: È un miracolo ogni giorno.
0: Ci si sente, eh?
1: Meravigliosamente tu.
0: E grazie ai meravigliosi Natalia San Giorgi alla regia e il meraviglioso Aldo Pantaleoni, parte tecnica.

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor-Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Ciao DJ!
1: Ciao Armando!
0: Ehi là, volevo chiederti una cosa. Ma voi pupazzi mangiate la frutta?
1: Certo, rose, primule, violette, gardenie, begonie, insomma tutte queste cose.
0: Veramente DJ, quelli sono fiori?
1: Ah sì?
0: Certo.
1: Ah, e qual è la frutta?
0: Mele, pere, banane, kiwi, uva, tant'altra ancora.
1: Ah, sai, noi pupazzi confondiamo i fiori con la frutta. Ma perché me lo hai chiesto?
0: Perché io adoro la frutta.
1: Ah.
0: E in questo momento avrei voglia di una fantastica Macedonia.
2: La missione di oggi è scatenare un nubifrano. La missione di oggi è scatenare un nubifrano.
3: Questa volta non fallirò. Mor-Tadel, il tuo suddito Crud non sbaglierà. Tremate, terricoli!
0: Ecco di nuovo l'interferenza con il messaggio radio che proviene dallo spazio.
1: Già.
0: Non ci possiamo sbagliare, vero DJ?
1: Ma certo che no, è il messaggio che riceve alla radio il cattivone spaziale.
0: Crud, l'alieno extraterrestre che viene dal pianeta Kot. Ci risiamo. E temo anche di aver capito qual è la minaccia che dovremmo affrontare.
1: Sì, direi una minaccia molto umida, giusto Armando?
0: Giustissimo DJ. Hai in serbo una canzone da dedicare all'argomento?
1: Ovviamente. Eccola Armando!

0: Sai, DJ, c'è una cosa che vorrei capire meglio.
1: Ti riferisci al cattivone spaziale?
0: Esatto. C'è qualcosa in Crude che non mi convince.
1: Beh, sicuramente il pupazzo extraterrestre è parecchio confuso.
0: Vero. E penso che tutta quella confusione debba avere un motivo.
1: Che cosa vorresti dire?
0: Che come cattivone Crude fa acqua da tutte le parti.
1: Vero.
0: Si impegna,
1: sì,
0: ci prova.
1: Giusto.
0: Ma c'è qualcosa che gli impedisce di andare fino in fondo.
1: Beh, i messaggi che riceve via radio dal suo capo Mort Adele non sono molto chiari.
0: E questo è vero. Ma è come se lui fosse obbligato a realizzarli.
1: Sì.
0: Quasi come se fosse obbligato a compiere le missioni che il suo capo gli ordina.
1: Stai dicendo che Crude deve scontare una punizione?
0: Qualcosa del genere.
1: Ah.
0: E sono convinto che prima o poi lo scopriremo.
2: Non scoprirete proprio niente, perché tra poco sarete estinti, misali terricoli.
1: Ecco, è tornato lo sbitato spaziale.
2: Ehi tu, attento a come parli.
1: Ah, scusa.
0: Qual è la tua missione terribile di oggi per inquinare e distruggere il pianeta Terra?
2: Tra qualche minuto lo saprete. Sarà una sorpresa umida.
1: Mi sa che allora abbiamo già capito, vero Armando?
0: Temo proprio di sì, DJ.
2: Capito o non capito non significa nulla, perché non potrete evitare la vostra fine.
1: Partito. Che dici, questa volta ce la fa?
0: Spero proprio di no, DJ. Spero proprio di no. Ma non ci resta che aspettare.
1: Un po' di musica, Armando?
0: È la cosa migliore da fare, DJ.

0: Sembra tutto tranquillo.
1: Questo vuol dire che Crude non è riuscito nel suo piano.
0: Mm-hmm. Qualcosa gli deve essere andato storto. Avevo fatto tutto bene.
1: Ecco il pupazzo spaziale.
0: Mi sa che abbiamo ragione, DJ. Non gli deve essere andata tanto bene. Eppure era tutto chiaro.
1: Direi che di chiaro c'è proprio poco.
0: Che cosa non ha funzionato, Crude?
2: Non lo so. Ho fatto quello che mi diceva Mortadel nel messaggio via radio.
3: Ho preso tutte le fragole che sono riuscito a trovare e poi le ho scagliate sulla terra dalla mia astronave!
1: Fragole scagliate sulla terra dall'astronave?
3: Ah, certo!
0: Ma perché? Perché lo hai fatto?
3: Non lo so, io ho solo obbedito. Io dovevo scatenare il nubifragolo!
0: Il nubifragolo?
3: Nubifragolo.
0: Credo che tu abbia commesso un errore, Crude.
3: Ah, sì? E quale errore avrei commesso?
1: Lo dicevo io che l'alieno è confuso.
0: Forse tu dovevi scatenare un nubifragio, non un nubifragolo.
3: Oh, ecco perché ho fallito.
0: Scusami, Crude, posso farti una domanda?
3: No.
1: Dai, non fare lo scontroso.
3: Va bene. Cosa volete sapere?
0: Ma perché obbedisci agli ordini di Mortadel, il tuo capo supremo?
3: Che domande? Perché è il mio capo supremo?
1: Ottima risposta.
0: Va bene. E se dovessi fallire nella tua missione di preparare la Terra per l'invasione del pianeta Kot, cosa ti succederebbe?
3: Sarebbe terribile! Finirei prima in Sakkat e poi soppressato!
1: Ma è un pianeta o una salumeria?
3: Zitto, terricolo! Ma non succederà, perché la prossima missione funzionerà e Mortadel sarà fiero di me e finalmente io sarò di nuovo un degno rappresentante del pianeta Kot! Ne fate troppe?
0: Sì, però dai, questa volta te lo perdoniamo.
1: Il pupazzo extraterrestre se n'è andato via.
0: Vero, però adesso sappiamo qualcosa di più.
1: Sì, se sbaglia rischia di essere... Com'è che ha detto? Ah sì, soppressat.
0: Vero, e non solo. Ha detto che se riuscirà a compiere la sua missione, tornerà ad essere un degno rappresentante del pianeta Kot. Questo vuol dire che per ora non lo è.
1: Avevi ragione tu, Armando. Crude deve riabilitarsi. È, come dire, in una specie di punizione, ecco.
0: Sì, e per riabilitarsi deve inquinare il pianeta Terra per prepararlo all'invasione.
1: Speriamo che non ci riesca.
0: Certo, ma forse possiamo trovare un modo per scongiurare l'invasione e riabilitare Crude.
4: Armando? Mm-hmm. Devo dirti che la storia con questo pupazzo spaziale mi diverte sempre di più, sai?
0: Vedremo e aspettiamo la sua prossima missione. Thank you.

0: Questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
0: Cosa

0: Niente odore, eh?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Big Bang.
1: Big Bang.
0: Big Bang.
1: Big
0: Bang. Big Bang.
1: Big Bang.
0: Vabbè, questi nostri inizi. Lallo.
2: Lallo, ma lo sai che è proprio una bella voce?
1: Sì, lo so, Lella.
0: È vero, lo penso anch'io. Lallo ha proprio una bella voce.
1: Armando, pensi bene.
2: Pure io lo penso.
1: E pensi bene anche tu, Lella.
0: Ah, è bello, Lallo è un cantante. Però non abbiamo ancora salutato i nostri piccoli amici. Ciao, bambini.
1: Ciao amici,
2: bimbi.
1: Ma chissà se anche ai nostri amici bimbi piace cantare, proprio come piace a me, Armando.
0: Allora lo possiamo scoprire facilmente.
2: E come, Armando?
0: Potremmo chiedere di inviare un messaggino canoro su WhatsApp, cioè insomma sentirli cantare al nostro numero che è
1: 347-411-2726. Bello, bello. Ma posso farlo anch'io, Armando?
0: Beh, Lallo, tu sei un pupazzo, non sei un bambino. E va bene, sì, lo puoi fare.

0: Gioca giù e dormire. Salutare. Autostop. Starnuto. Camminare. Nuotare. Sciare. Spray.
1: Bella questa canzone, eh? È un pezzo storico per far ballare e divertire la gente. Vi siete divertiti, la Lolella?
2: Sì. Adesso però io vorrei cantare, eh?
1: Va bene, cosa vorresti cantare?
3: Posso scegliere io la canzone?
2: Eh no, scusa, canto io, scelgo io.
1: No, Lallo, dai, non sei carino. Quella di Lella è una richiesta. È anche gentile. In fondo potresti accontentarla, dai.
2: Va bene.
1: Bravo, Lallo. Allora, Lella, se vuoi fare la tua richiesta.
3: Allora, vorrei che Lallo cantasse.
2: Cantasse.
3: Cantasse. Sì.
2: Insomma, Lella, ti decidi sì o no? Dai, io voglio cantare,
3: Beh, adesso non mi viene in mente niente.
1: Va bene, non ti preoccupare, Lella. La canzone, certo, siete proprio imprevedibili. La canzone la scelgo io. Allora, vediamo un po', Lallo, che ne dici di In fondo al mar.
2: Yuhu, mi piace, bella Armando.
3: Allora dai, Lallo, canta.
2: Sì.
1: Dai, siamo pronti ad ascoltarti. Anzi, ti faccio anche l'annuncio da bravo presentatore, va bene?
2: Sì.
1: Signore e signori, bambine e bambini, pupazzi e peluche, ecco a voi Lallo il cavallo in In fondo al mar.
2: Sì, bello, comincio,
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
3: Lallo, ma che ti succede? Inizia a cantare.
2: Aspetta, mi schiarisco la voce e dice.
1: Dai. Sì. Ehi, Lallo, dai. Allora, sei pronto per iniziare o no?
2: Sì, sono pronto. Inizia, comincia.
3: Ma perché non canti?
1: Lallo, c'è qualcosa che non va? Non vuoi più cantare?
2: Ma no, io voglio cantare.
1: È solo che...
2: Lascia le parole.
1: Va bene, a questo possiamo rimediare subito. Basta ascoltare la canzone, eccola.
2: Grazie Armando.
4: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù.

0: al fango, y hace fortuna, viven insieme in fondo al mar.
1: Questa canzone piace un sacco anche a me.
2: E anche a me.
3: Bella, allora io avrei un'idea.
2: E quale sarebbe, Lallo?
3: Cantiamola tutti insieme, no?
2: Dai, va bene, tu che ne dici, Lella?
1: Ah, oh, sì, è sempre stato il mio sogno cantare.
3: Yuhu, dai, armadissimo, fai l'annuncio.
2: Signore e signori, bambine e bambini, pupazzi e peluche, ecco a voi Lallo il cavallo, Lella la pecorella e forse Armando in fondo al mare.
3: In fondo al mar, in fondo al mar, nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea, e non si rischia di abboccar, no, non c'è un amo in fondo al mar, la vita è ricca di bollicine in fondo al mar. No, no, ma io devo dirvi una cosa, eh.
2: Dai, qual è?
3: Siete professorati.
1: Grazie, non sei carino per niente.
3: No, no, ma adesso ve ne dico un'altra.
2: Non so se la vogliamo sentire, se è come quella di prima.
3: Anche se siete stonati, Armando, è stato bellissimissimo cantare con voi. È molto più divertente cantare in compagnia.
2: È vero, è vero. Tra l'altro, vedi Lallo, questo è un bellissimo messaggio. E allora, bambini, cantate da soli o in compagnia, intonati o stonati, ma mandateci tutto al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
2: E io adesso ho la canzone giusta per tutti. Ascoltate.

0: Ma bello, grazie Armando. Non l'avevo mai sentita questa canzone. Sai cosa ti dico?
1: Cosa, Lallo?
0: Che da oggi è la mia canzone preferita.
1: Che bello, mi fa proprio piacere.
2: Bravo, Lallo. Ma allora adesso perché non cantiamo di nuovo in fondo al mar, in fondo al mar, sì, nessuno ci frigge o ci cucina il caffè.
1: Sì, va bene Lella, va bene, direi che però ci può bastare così. Evviva, mi raccomando, non mancate il prossimo appuntamento con...
0: Sì.

0: non solo, all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché?

quell'orologio. Che guastafeste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male però che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: grazie.
1: Dove te ne vai?
0: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
0: e un osso,
1: certo.
0: E...
1: Marie! Le baguette! Frigo!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore,
4: insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che vi

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Federica Chezzi e insegno pedagogia e didattica dell'arte all'Accademia di Belle Arti di Bologna.
2: Ciao, sono Angela Partenza e sono esperta di didattica dell'arte e mediazione museale.
1: E siamo le autrici di Rivoluzione Bauhaus, la scuola che inventò il design, illustrato dall'esplosiva Santa Matita con progetto grafico di Tundra Studio. Per iniziare questo libro dovresti metterti in piedi e ruotare le braccia disegnando due cerchi nello spazio. Scaccia tutti i pensieri dalla testa e concentrati sul ritmo del tuo movimento. Come dici? Ma no, non siamo in palestra e nemmeno a un corso di yoga. È la lezione di arte del maestro Itten alla mitica scuola tedesca del Bauhaus.
2: A proposito, hai fatto l'iscrizione? Fai in fretta o non troverai posto. Stanno arrivando richieste da tutto il mondo. Ragazzi e tante, tante ragazze da 29 paesi diversi. Tutti stregati dalle parole del direttore Walter Gropius.
3: Artisti, artigiani, seguitemi. Assieme costruiremo la casa del futuro.
2: Senti questo rumore? Sono i telai in azione. E questo stridente brusio viene dalle officine dei metalli, uno dei corsi più sperimentali della scuola. Tappeti, lampade, sedie, poltrone, mobili, giocattoli in legno, librerie. Le geniali invenzioni del Bauhaus sono arrivate fino ai nostri giorni.
1: Guardati attorno. Tantissimi oggetti che vedi nella tua casa sono nati proprio dalle menti brillanti e creative delle studentesse e degli studenti del Bauhaus. I maestri della scuola di Weimar, del resto, erano i più grandi artisti del momento. Wassily Kandinsky, Paul Klee, Walter Gropius, Johannes Itten.
2: Teatro, poesia, musica, balli mascherati. Al Bauhaus la festa è una cosa seria. Sai qual è il motto della scuola? Il gioco diventa festa, la festa diventa lavoro, il lavoro ridiventa gioco.
1: L'albo illustrato ti aprirà le porte del leggendario Bauhaus. Compila il tesserino di iscrizione e immergiti nell'operosità artistica della scuola, con le tante attività proposte. Laboratori creativi, gli esercizi del maestro Itten e persino la ricetta per le squisite frittelle di patate della cuoca Anna. Una vera merenda bauhausiana.
2: Entra nella rivoluzione Bauhaus. Con le illustrazioni scoppiettanti di Santa Matita, catapultate nel mondo da una soffitta torinese. E le tante, tantissime riproduzioni degli oggetti più innovativi creati dalla scuola e delle opere dei grandi artisti che lì hanno insegnato. Il libro, pubblicato in coedizione Fondazione Raghianti Pacini Fazzi, fa parte della collana ALT, Arte Libera Tutti, nata dalla nostra attività didattica al Centro Studi sull'Arte Carlo Ludovico Raghianti di Lucca, dove ogni anno passano sotto le nostre grinfie più di 1000 bambini e bambine della città. ALT, Arte Libera Tutti, è una collana ricca di opere, interazioni, immersioni, sospiri, risate, misteri, pensieri, riflessioni, scoperte. Libri per crescere liberi.
1: Libri per crescere libere.
4: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Son giù.
1: Son due.
2: Son tre.
3: Son sempre più.
0: Se tu
1: non vuoi
0: finire
3: nei guai
1: lontan da loro,
0: ti manterrai.
4: Perché? Perché? Quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai.
3: Guai.
4: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai.
3: Mai.
4: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
3: Vai.
1: Vai.
4: Vai. Val molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
3: di loro.
0: Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.

0: vai, vai. Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Son qui,
2: son là,
3: son,
4: son giù,
1: ormai,
2: lì hai,
3: intorno a te,
4: laggiù,
1: di qua,
2: di là,
3: lassù,
1: attento che
4: ce l'ho con te,
0: con te.

0: anche di me.
1: Ricordati sempre che i pigri sono pieni di elettricità. Non sono lenti dei pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te. Ma l'importante è che al mondo dei pigri ci sono soltanto a me.

dispensatori di barzellette che non fanno ridere, divulgatori scientifici di freddure che lasciano gelati, ammaestratori di parole mute quando c'è un'interrogazione, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

0: La fantasia.
1: Qui potremmo disquisire per ore ed ore, ma la fantasia è probabilmente uno dei più grandi poteri che abbiamo a disposizione. Viva Radio Kids!

0: Stone.
1: No, dai, secondo me è impossibile. Io non so come faccia a avere questi acuti.

Ed ecco il groppo in gola oggi che vi saluto. Beh, l'effetto è stato devastante, stratosfericamente devastante di questi acuti. Io vi ringrazio anche per avermi seguito oggi in questa meravigliosa puntata. Ciao, Babi J.

0: Bambine e bambini, piccoli grandi genitori, nonni, zii, cuginetti, pupazzi, peluche, benvenuti a questa puntata radiofonica sottomarina. Un abbraccio da Armando e un saluto alla nostra Lellina.
1: Ciao bellissimo!
0: E un saluto al nostro Lallo!
2: Ciao super Armando!
0: Come avrete capito, questa puntata di oggi sarà una puntata specialissima, avventurosa e molto misteriosa.
2: Lella, qual è il mistero della puntata misteriosa?
1: Lello, non lo so.
0: Avete mai sentito parlare del Capitano Nemo?
2: Sì, io sì, Armandissimo. È un pesciolino a righe bianche e arancioni che si perde nel grande oceano blu.
1: Oh, sì, è molto simpatico. È un pesce pagliaccio.
0: No, non intendo quel Nemo. Il capitano di cui ci occupiamo oggi si chiama Nemo ed è una persona in carne ed ossa.
2: Ah, quindi non ha le strisce, giusto? Ho indovinato?
0: Certo, ha indovinato, e soprattutto non è un pesce, ma è il protagonista di un romanzo dello scrittore francese Jules Verne, o come si dice anche in italiano, Giulio Verne, famoso per aver scritto storie dove parlava di grandi scoperte scientifiche. Però, in realtà, all'epoca di Verne, queste scoperte scientifiche non erano ancora state realizzate.
2: Ma bello, grandissimo. Ma era un cervellone il signor Verne.
0: Verne.
2: Ah, ho sbagliato.
0: Verne, sì, sì. Però sì, possiamo dire che era un cervellone perché era uno scrittore che sapeva immaginare il futuro. E il romanzo a cui dedichiamo la nostra puntata di oggi è 20.000 leghe sotto i mari. E adesso tuffiamoci sotto le onde con una canzone.

0: Marin.
1: Piccoli e grandi ascoltatori di Radio Kids, siamo sempre qui per questa puntata speciale dedicata al famoso romanzo 20.000 leghe sotto i mari e al suo protagonista, il capitano Nemo. Con voi naturalmente ci sono Lella, Lallo
2: e Armadissima.
1: Dunque, pensate, il capitano Nemo viveva praticamente sempre sott'acqua e navigava negli abissi a bordo di un sottomarino gigantesco, il Nautilus.
3: Bello!
1: Nel Nautilus si trovava di tutto: salotti, cucine, stanze da letto, stanze per la musica, una grande biblioteca e soprattutto un oblò gigantesco che permetteva di osservare piante e animali degli abissi.
3: Wow! Ma il capitano Nemo non usciva proprio mai?
1: Beh, sott'acqua lui trovava tutto quello che gli occorreva per vivere. Il problema è che in tanti erano convinti che il Nautilus fosse un terribile mostro marino dagli occhi di fuoco.
2: Un mostro? Che paura!
1: Ma no, Lallo, in realtà quegli occhi erano i fanali del sottomarino. E comunque, è vero, il Nautilus terrorizzava tutti quanti e a volte attaccava anche le navi che si avvicinavano troppo.
3: Allora il capitano Nemo era cattivo!
1: Non direi proprio così. Nemo si sentiva una specie di giustiziere del mare, perché aiutava le persone umili e invece lottava contro i potenti.
2: Allora mi piace questo capitano. Anch'io sono un giustoliere, un giocoliere, un giustiziere.
1: Il romanzo di Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari, racconta l'avventura di un abile marinaio e di uno scienziato che si erano imbarcati su un veliero proprio per scoprire il mistero del mostro marino.
2: Mistero misterioso!
1: Ma prima di continuare la nostra storia, che ne dite di ascoltare uno dei meravigliosi messaggini che ci arrivano dai nostri amici?
3: Sì!
2: Messaggino! Messaggino!
1: E allora sentiamo Leonardo che ci chiama da Milano.
4: Ciao, sono Leonardo Casati di Milano. Vi accolto sempre, amo molto gli animali e vorrei sentire la canzone di Tasmania. Ce l'hanno?
5: Sì?
4: Ciao!
1: Ciao Leonardo, grazie del tuo messaggio. E certo, tra poco ti faremo ascoltare la canzone Tasmania. Ce l'abbiamo, stai tranquillo. Ma allora vorrei ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
6: 347-411-2726.
1: Raccontateci tutto di voi, quello che vi passa per la testa. Se siete arrabbiati, contenti, tristi, tutto quello che vi pare. E noi lo faremo sentire alla radio. Ma adesso, nuotando tra gli abissi, torniamo alla nostra avventura. Per chi si fosse messo in ascolto del nostro programma Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, solo ora stiamo raccontando la storia del sommergibile Nautilus e del suo misterioso comandante, il capitano Nemo.
2: Che non era un pesce righe, ma era comunque un po' strano, Armando?
3: Però era geniale.
1: Sì, ma ci sono altri protagonisti in questa storia, come il capitano Ned Land e il professor Aaron Nax, che si erano imbarcati su un veliero e un giorno, anzi una notte, videro una strana cosa sott'acqua che correva verso la nave.
3: Aiuto!
1: Era il sommergibile, il Nautilus, che puntò dritto verso il veliero e lo fece affondare. Poi però accadde un fatto straordinario. Ned e il professore vennero sollevati sulla schiena del mostro misterioso, cioè del Nautilus.
3: Oh, allora il capitano Nemo li aveva salvati.
1: Proprio così. E da quel momento i due naufraghi diventarono prigionieri del sommergibile.
3: Poverini.
1: Però allora in realtà il capitano Nemo li trattava bene, e poi li accompagnava a vedere tutto. Un giorno persino gli fece fare una gita. Così Ned e il professore fecero proprio una passeggiata sul fondale marino e visitarono le rovine di una città sommersa.
2: Lella, ho deciso, voglio viaggiare nel sottomarino del capitano Nemo.
3: Vengo anche io.
1: Però dovete fare attenzione, perché potrebbe capitarvi quello che è capitato a Ned e il professore.
2: E cioè
1: non potevano andarsene, perché ormai avevano scoperto il segreto del Nautilus. E quindi avrebbero dovuto rimanere per sempre con il capitano Nemo.
2: No, allora ho cambiato idea, non ci voglio andare sul Nautilus. Dopo un po' di tempo sentirei la nostalgia della mia cavallina Stellina. Beh, anche di voi due, dai.
1: Grazie.
2: I miei migliori amici, l'allarmandissimo.
1: Grazie,
3: sì,
1: Lallino.
3: Anch'io sentirei la tua mancanza, ma, amico.
1: Ma certo, eppure io la tua, Lallo.
3: Ma quindi Ned e il professore non avevano nessuna speranza di tornare a casa? Che storia triste. Oh.
1: Non dire così, Lallina, perché c'è in realtà un buon finale, un lieto fine. Ma lo saprete subito dopo la prossima canzone.

0: e siete sempre in ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E in vostra compagnia ci sono la Tenerarella.
1: Eccomi qui.
0: Il simpaticissimo Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora stiamo per raccontarvi la fine dell'incredibile storia del romanzo di Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari. Volete sapere come finisce?
2: Sì, siamo curiosi.
0: Un giorno il professor Aron Nax e Ned Land decisero di scappare. E così si impadronirono di una scialuppa di salvataggio, che è una piccola barca a remi che stava sempre legata sulla prua del sottomarino, cioè davanti.
3: Che furbi, Armandissimo! E come hanno fatto?
0: Il Nautilus si trovava in superficie. Allora Ned e il professore, di nascosto da tutti, anche dal capitano Nemo, raggiunsero la barca e la sganciarono. Ma proprio in quel momento il sottomarino viene risucchiato da un vortice, cioè da un gigantesco gorgo d'acqua.
3: No, Metapino, che paura!
0: Ma remando sulla barchetta, intanto il professore e Ned Land arrivano a terra e vengono soccorsi dai pescatori.
1: E il capitano Nemo?
0: Beh, in realtà riesce a mettersi in salvo anche lui, perché con il suo Nautilus trova rifugio in una caverna sotto il mare.
3: Oh, meno male! Evviva il capitano Nemo, che non è un pesce pagliaccio!
1: Tu sei un po' pagliaccio però, Lallo, perché ci fai sempre ridere.
0: E la nostra trasmissione di oggi finisce qui.
1: Oh, di già, che peccato.
0: Lo so, quando ci si diverte il tempo passa in fretta. Ma noi ci ritroveremo qui prestissimo per un'altra puntata di...
2: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia tra sogno e luce.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e di conseguenza nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: «E dove?»
0: chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: «Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta, tutti storti!»
0: dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: «Ma come facciamo?»
0: chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: «È semplice, saltiamo via!»
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: «Va benissimo, al nostro 4!»
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: «Uno, due, tre e...»
2: «Aspettate un attimo!»
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: «Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?»
4: «Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre», replicarono le ore 5.
2: «Allora, saltiamo subito!»
0: urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: «Wow! Che sensazione magnifica!»
0: dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: «Io ho un po' di paura! Vorrei tornare nell'orologio»,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: «Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori, tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?»
0: esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: «Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro»,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: «Ma chi è l'una e chi sono le 11?»
0: chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria, la sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
6: «Oh, è tutta colpa mia»,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
1: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo».
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del Tempo Perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che
1: e fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, nonni, zii, cuginetti, pupazzi, pupazzetti e peluche. Ciao a tutti e un super saluto radiofonico dal vostro Armando. Bentornati a questa nuova puntata di Big Bang. E oggi è una bellissima giornata, anche se fa un pochino freddo, eh? Ma chi è stato? Ma avete sentito anche voi? Ma chiunque sia deve essersi preso un bel raffreddore, eh? Senti, mi puoi dire come ti chiami?
1: Il mio nome è Mozzo, ma tutti gli amici mi chiamano Mozzo.
0: Ah, va bene, ehi là, salute anche noi, allora ti chiameremo Moccio, va bene?
1: D'accordo, Nasando.
0: No, scusa, veramente io mi chiamo Armando. Ma senti, ma dov'è che ti sei preso questo raffreddore?
1: Ma cosa dici? Io non ho il raffreddore.
0: Ma certo che ce l'hai il raffreddore, eh? Allora, io voglio scoprire un pochino tutto di te, perché sono convinto che anche i bambini ti vogliono conoscere meglio.
1: Ciao, bambini! Ciao.
0: Ecco, allora, certo è difficile, parlare alla radio e starnutire. Sai che forse io potrei aiutarti a stare meglio?
1: Ma io sto benissimo!
0: Non mi sembra. Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone e poi cerchiamo di capire che cosa si può fare per risolvere il tuo raffreddore, va bene?
1: Raffreddore. Sgocciolando.
0: No, mi chiamo Armando.
1: Ok.

0: E siamo sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro nuovo amico
1: Moccio.
0: Ecco, un nome che è tutto un programma. Senti Moccio, ma chi sono i tuoi amici? Che cosa fai tu? Cosa fate insieme? Insomma, raccontaci tutto di te.
1: Noi ci divertiamo un mondo. Sì, noi siamo un gruppo, sai. Noi ci chiamiamo la banda del bocciolo. Abbiamo una maglietta tutta insieme, tutti uguali, che la indossiamo sempre. Sì.
0: E praticamente siete una banda di mocciosi, ho capito. Insomma, una cosa del genere. Ma la maglietta la usate sempre? Usate solo la maglietta anche quando fa freddo?
1: Certo, ovvio. Maglietta e calzoncini corti.
0: Ecco perché ti sei beccato questo raffreddore. Scusami.
1: Siamo stati in giro a giocare a palle di boccio. Siamo lanciate da una parte all'altra della strada. È stato divertentissimo.
0: Ma dai, palle di moccio. E magari non usate neanche i fazzoletti?
1: Fazzoletti? Ma cosa sono i fazzoletti?
0: Vabbè, lasciamo stare. Senti, allora, che ne dici di ascoltare un messaggino che ci ha mandato un nostro amico Samuele? Magari ti può aiutare,
1: Ok.
2: Sono Samuele, sapete qual è un colmo per un ortolano? Essere incavolato. Ciao!
0: L'ortolano incavolato. Bravo Samuele, grazie. E anche voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Ti è piaciuto il colmo di Samuele, Moccio?
1: Sì, tantissimo.
0: Bene.
1: Però qui sta nevicando, sai?
0: Addirittura?
1: Fa un po' freddo. Sento un po' di brividini.
0: Ma lo credo che hai freddo. Sta nevicando, hai addosso soltanto una magliettina. Ma scusa, ma perché non ti metti addosso un bel maglioncino? Bevi una bella tazza di latte caldo, magari con un cucchiaino di miele, e vedrai che poi starai meglio.
1: Ma io preferisco le patatine fritte.
0: Ma va bene, però le patatine fritte non servono a niente contro il raffreddore. Allora Moccio, guarda, tu mi sei simpaticissimo, però mi sembri un po' cocciutello. Perché non ti scaldi un po', eh? Dai, anzi, guarda, conosco una canzone che ti può aiutare.
1: Sentiamola.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e di un nostro amico molto, molto raffreddato che in inverno indossa solo una maglietta che si chiama Moccio. Beh, si vede che ha ascoltato i miei consigli, ha bevuto una bella tazza di latte caldo con un bel cucchiaio di miele e finalmente si è addormentato.
1: Ah. Non è vero, sono sveglio. Eccomi stasando.
0: Ma no, innanzitutto mi chiamo Armando e poi potevi riposarti ancora un pochino. Anche perché sento che comincia a stare meglio. Si vede che il maglioncino ti tiene al calduccio.
1: Sì, però adesso non mi serve più. No. Me lo tolgo.
0: No, ma perché? Non vorrei uscire di nuovo senza il maglione.
1: Ma no, sgocciolando, perché io il maglione me lo porto con me.
0: Ah, meno male, bravo, bravo Moccio.
1: Sì, perché sta benissimo addosso a Biscotto.
0: No, scusami, chi è Biscotto? Non capisco. Ma chi è, un cane?
1: Io sono Biscotto.
0: Che vocione.
1: Ah, sì, è il mio cane. Ah. Andiamo sempre insieme al parco a correre, anche quando nevica.
0: Ah, ho capito, ma non è che il maglione lo metterai a Biscotto, eh?
1: Mi serve un capotino.
0: Ma dai, Moccio, ma così tu rimarrai senza e ti raffredderai di nuovo.
1: Ma no, dai, tanto a me non serve. Allora senti, ciao, noi ci ritroviamo qui, tornerò a trovarti. Ciao, sgocciolando, un salutino anche da Biscottino.
0: Va bene. Ciao Moccio, ciao Biscotto. Vabbè, che cosa ne dite, bambini? Il nostro amico è davvero un tipo stravagante, eh? E anche un esperto in come non ci si deve comportare. Perché quando fa freddo ci si copre, se no si finisce come lui, con un bel raffreddore addosso. Mi sa che questo nostro amico lo ritroveremo e ci racconterà altre avventure buffe e divertenti. Allora, ci sentiamo alla prossima puntata di Big Bang. Ciao ciao ciao! La puntata finisce qui. Io ringrazio Manuela Grippi, esperta di tosse e raffreddori, insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un ringraziamento super alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende smaglianti e luccicanti tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

Radio Kids,

0: Viva!
1: Ciao bambini, benvenuti alla nuova puntata di Big
0: Bang! Viva!
1: Va bene Lella, va bene. Ciao Lella!
0: Ciao Armando e ciao bambini!
1: Ecco, come avete sentito, anche in questa puntata siamo soli Lella ed io.
0: Mm-hmm. Che bello!
1: Ma Lella, se ti sentono Lallo e DJ...
0: Di sicuro mi stanno sentendo e io voglio dirgli una cosa.
1: Sì.
0: Lallo... DJ,
1: sì.
0: Io vi voglio tanto bene.
1: Anch'io.
0: Ma sappiate che io e Armando ce la caviamo benissimo anche senza di voi.
1: Va bene.
0: Soprattutto perché abbiamo altri aiutanti davvero bravi e speciali.
1: Ah sì? E chi sarebbero?
0: I bambini e le bambine,
1: certo,
0: Armando.
1: Certo, hai ragione.
0: Senti questa.
1: Mm-hmm.
2: Ciao Radio Kids, sono Eli da 8 anni e vorrei raccontarvi e leggermi la mia storia. Che ho proprio scritto io.
1: Wow.
2: Per l'incomincio della scuola. Ciao! Incomincia la scuola. Ormai è settembre. La scuola sta per incominciare. Libri e matite dobbiamo comprare. A scuola tanti compiti dovremo fare. Sono gli ultimi giorni di vacanza. Dobbiamo goderceli. Non sono mai abbastanza. Ormai anche la filastrocca è finita. E io vi auguro una bella vita. Ciao!
1: Ciao Elide, ma che bella filastrocca, è straordinaria!
0: Sì, sei veramente bravissima Elide, sei tanto creativa!
1: Brava! E allora noi ti dedichiamo la nostra prima canzone, Elide. Grazie, complimenti per la tua bravura e creatività.

0: Bella questa canzone, vero Lella?
1: Eh sì, come sono bravi Carolina e Topo Tip.
0: Giusto, giusto, bravi come i nostri bambini.
1: Eh sì, Armando.
0: Sì.
1: Ti voglio fare sentire un'altra filastrocca che ci ha mandato Elide.
0: Un'altra?
1: Sì, sì.
0: Evviva, sentiamola.
2: La bottega di sette cuscini. A sette cuscini c'è una bottega che vende scope e cappelli da strega. Vende incantesimi, attrezzi per maghi, l'azzurro dei principi e il rosso dei draghi. Ci trovi i sogni che fanno i bambini nella bottega di sette cuscini. Ciao Radio Kids!
0: Ciao Elide! Ma è straordinaria anche questa filastrocca!
1: Eh sì!
0: Ma Elide è una poetessa!
1: Sì, sì! E sai cosa ti dico?
0: Dovrei
1: scriverla anch'io una filastrocca! Mi piacerebbe scrivere qualcosa sulla mia rubrichella.
0: È un'ottima idea, Lella. Intanto rubrichella fa rima con Lella. E questo mi sembra già un ottimo inizio.
1: Giusto! Vediamo.
0: Sì.
1: Bambini,
0: Lella sta pensando. Bella sempre, quando pensa intensamente. Ah, forse ci siamo, forse l'ha trovata.
1: A tutti i bambini, mi chiamo Lella. Scrivete subito alla mia rubrichella.
0: Perfetta, Lella! Molto carina. Però, se mi permetti,
1: sì?
0: Dovresti anche dire che cosa dovrebbero scriverti.
1: Dici?
0: Eh sì.
1: Oh, com'è difficile, ci devo pensare.
0: Vabbè, facciamo così. Sentiamo un altro po' di musica, così hai il tempo per pensarci, va bene?
1: Va bene.
3: Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia tra sogno e nudo.

0: Allora, Lella, hai trovato l'ispirazione per continuare a scrivere una filastrocca sulla tua rubrichella?
1: Beh, sì. Ma prima vorrei ascoltarne un'altra mandata dai bambini, anzi, dalle bambine.
0: Va bene.
2: Ciao Lella, ciao Armando. Lo sai che io invento filastrocche?
0: Wow!
2: Vi voglio raccontare una delle mie.
0: Sì.
2: C'era una volta una farfalla che viveva in campagna. Viveva in campagna tutta la sera, viveva in campagna tutta la primavera. Tutta la primavera lei passeggiava, tutto il giorno lei lavorava. Lavorava qua e là, tutto il giorno svolazzava di qua e di là. Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, sei bravissima, complimenti!
1: Hai sentito, che bella! Peccato però che non ci abbia detto come si chiama.
0: È vero, però noi la ringraziamo lo stesso e la salutiamo tantissimo e la abbracciamo!
1: Eh sì, ma Armando,
0: sì.
1: Mi hanno molto ispirato le filastrocche inventate dai bambini e sono pronta a leggerti la mia.
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Allora vai, Lella, sono tutto orecchie. Che succede?
1: Un po' mi vergogno. E se poi non ti piace?
0: Ma no, Lella, sono sicuro che mi piacerà tantissimo. Comunque, e se qualcosa non dovesse andar bene, potremo sempre cambiarla insieme, no?
1: Giusto. Grazie, Armando.
0: Dai, forza, leggi.
1: Sì. A tutti i bambini mi chiamo Lella. Mm-hmm. Scrivete subito alla mia rubrichella. Se di un problema mi volete parlare, io sono qui che vi voglio ascoltare. Vi do un consiglio con tanto amore, è sempre giusto ciò che viene dal cuore. Armando, perché non parli? Lo sapevo, non ti è piaciuta.
0: Ma no, Lella, al contrario, sono senza parole, sono rimasto in silenzio perché la tua filastrocca è bellissima, Lella.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Oh, grazie Armando, sono tanto felice. Speriamo che piaccia anche ai bambini.
0: Ma certo che gli piacerà, come probabilmente gli piacerà la nostra ultima canzone di oggi.

0: Lella,
1: senti, prima di salutarci, vorresti far risentire alle bambine e ai bambini che ci ascoltano la tua filastrocca?
2: Oh, certo! A tutti i bambini mi chiamo Lella. Scrivete subito alla mia rubrichella. Se di un problema mi volete parlare, io sono qui che vi voglio ascoltare. Vi do un consiglio con tanto amore. È sempre giusto ciò che viene dal cuore.
1: Che bella, Lella. E bambini, bambine, se anche voi volete mandarci la vostra filastrocca, potete farlo al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
1: Evviva!
2: E poi scrivete alla mia rubrichella.

Su quei... come si chiamano? Ah, yeah. Con le mie pinne non si può far. Vorrei le gambe per saltare

vostra età fa male.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
2: Come lo scoiattolo rubò la coda al coniglio. Racconto del popolo Ila. Il coniglio e lo scoiattolo erano cognati ed erano sempre stati amici. Un giorno lo scoiattolo disse: «Cognato mio, prestami un po' la tua coda per andare a passeggiare, io te la restituirò!» Ma il coniglio rifiutò, dicendo che non voleva restare senza coda. Lo scoiattolo per il momento tacque, ma dopo alcuni giorni ricominciò ad insistere. «Davvero, cognato mio, non so proprio perché mi hai rifiutato la tua coda. Volevo solo passeggiare un po' con la coda e ti avevo detto che te l'avrei restituita!» Così, alla fine, il coniglio acconsentì e lo scoiattolo si prese la sua coda, dicendo che gliel'avrebbe restituita dopo 8 giorni. Poi lo scoiattolo andò a casa. Quando arrivò, i suoi ammirarono molto la sua bella coda e gli chiesero dove l'avesse trovata. Lui disse: «Me l'ha data mio cognato!» E quelli fecero: «Sei proprio fortunato!» Quando furono passati gli 8 giorni, forse che lo scoiattolo restituì la coda, neanche per sogno. Passarono 9 giorni, poi 10, e all'11° giorno il coniglio, in cerca della sua coda, andò dallo scoiattolo. Al suo arrivo trovò lo scoiattolo seduto a terra. «Sei venuto?» disse lo scoiattolo appena lo vide. Balzò su un albero, si arrampicò fino in alto e, con una gran risata, disse: «Che sei venuto a cercare, cognato mio?» Il coniglio non disse una parola. Così, lo scoiattolo gli fece una seconda volta la stessa domanda. E allora il coniglio rispose e disse: «Quanto a me, io sono in collera. Tu mi hai semplicemente ingannato. Non mi hai restituito la mia coda!» E montò su tutte le furie. Lo scoiattolo di nuovo scoppiò in una gran risata e disse: «Poiché sei così infuriato, magari ti arrampicherai sull'albero per riavere la tua coda, che se non ti arrampicherai sull'albero, la tua coda non la vedrai mai più!» Allora il coniglio disse fra sé: «Che debbo fare senza la coda? Come potrò stare in mezzo a tutti gli altri animali? Tutti gli animali hanno la coda. Io sono il solo che manca di coda!» Così se ne andò in cima a una collina e tutt'oggi vive fra le rocce.
1: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ed eccoci qui, tutti di nuovo insieme, pronti per un'altra straordinaria, esaltante, esuberante puntata di Big Bang. Io sono Armando, Armando Traverso, e con noi c'è la favolosa, profumata, gentile Flora, la nostra amica piantina di camomilla. Flora? Flora, non vuoi salutare i bambini all'ascolto?
1: Scusa, radicando, stavo cercando di richiamare alcune amiche.
0: Sì.
1: Ciao a tutti i bambini. Per caso avete visto passare delle api?
0: Ma perché? Hai perso delle api?
1: Sono molto preoccupata, sai, generalmente di questi tempi sono già arrivate a trovarci.
0: A trovare chi? Non capisco, scusa Flora.
1: Tu conosci le api, radicando?
0: Certo che conosco le api, sono degli animaletti importantissimi.
1: E allora lo sai che tutti gli anni tornano e volano di fiore in fiore?
0: Ah, adesso comincio a capire che cosa intendi dire.
1: Facciamo così, radicando. Io ti racconto tutto per bene dopo.
0: Va bene.
1: Adesso provo ancora a richiamare le mie amiche api.
0: Va bene. Va bene.
1: Niente da fare. Come ti stavo raccontando,
0: sì?
1: Tutti gli anni le api tornano a trovare me e le mie amiche e i miei amici fiori nel grande prato.
0: Certo, perché le api sono degli insetti impollinatori, e cioè trasportano il polline di fiore in fiore, permettendo così di farli riprodurre. Senza gli impollinatori, cioè le api e altri insetti così, tutte le piante scomparirebbero, e questo sarebbe un grave danno per l'ambiente e addirittura per la nostra vita, la nostra sopravvivenza.
1: E infatti, radicando, è per questo, capisci perché sono così agitata?
0: Hai ragione, ma possiamo fare qualcosa noi umani per aiutare voi, fiorellini?
1: Beh, sì, ad esempio si potrebbe piantare più fiori possibili, di quelli che amano le api.
0: Ah.
1: I miei amici girasoli e fiordalisi, le mie amiche lavanda e calendula, sono tutte varietà che le api apprezzano molto.
0: Benissimo, e allora lo faremo. Magari fatelo anche voi, bambine e bambini a casa. Avete ascoltato? Piantiamo fiori. In effetti, Flora, il miele mille fiori mi piace tantissimo.
1: Sono contenta perché siamo proprio noi fiori ad aiutare le api a produrlo. Lo sai come fanno le api a fare il miele?
0: Penso di sì, però sarei curioso di ascoltare te, perché sicuramente hai un altro approccio, hai un altro punto di vista.
1: Devi sapere che per prima cosa le api arrivano volando alla ricerca dei fiori che producono il loro nettare preferito.
0: Ok.
1: E il nettare è il cibo delle api. E noi fiori ne produciamo di dolcissimo.
0: Lo immagino. Sai, anche gli dei dell'Olimpo amavano tantissimo nutrirsi di nettare.
1: Lo sapevi che le api fanno una specie di danza circolare per comunicare tra di loro?
0: Sì, l'ho sentito dire, è una cosa sorprendente.
1: E quando un'ape individua del nettare, si mette a danzare per avvisare le altre api.
0: Ah, però.
1: E presto arrivano le altre api e si mettono al lavoro. Fanno un pochino di solletico, sì, quando succhiano il nettare.
0: Certo, sono degli animaletti davvero intelligenti.
1: Lo puoi ben dire. Le api hanno insegnato la loro danza anche a noi fiori, sai? Alle feste la balliamo sempre.
0: Ma dai, non lo sapevo.
1: E sapessi come sono simpatiche.
0: Ah.
1: Conoscono un mucchio di barzellette, colmi, storielle buffe.
0: Ma veramente? Un po' come le bambine e i bambini che ci ascoltano.
1: Allora, come ti stavo dicendo, le api succhiano il buon nettare che noi fiori prepariamo e poi volano verso l'alveare.
0: Ah, vedi, forse i nostri amici a casa non lo sanno. Ma le api sono creature che hanno bisogno di vivere in comunità, cioè tutte insieme, e sono molto, molto organizzate. Vivono negli alveari, nelle strutture composte da piccole cellette di cera, che sono chiamate favi.
1: Le api sono bravissime a sistemare la loro casetta e nei favi conservano il miele che producono con il nettare.
0: Eh sì, e il miele è un cibo gustosissimo e nutriente che aiuta a recuperare le energie, eh? Ad esempio, prima di fare sport o anche per dedicarsi ai compiti. E poi può essere di tanti gusti: castagno, acacia, agrumi, perfino lampone.
1: Le api hanno anche una regina.
0: È vero.
1: Lei viene nutrita per tutta la vita con la pappa reale. Quella sì che fa venire un mucchio di energia.
0: Sì, e anche quella fa molto bene. Ad esempio, per tirarsi su dopo che magari uno è stato un po' male, ha avuto una malattia, basta prenderne un cucchiaino piccolo piccolo piccolo piccolo.
1: Beh, radicando, l'ape regina deve deporre davvero un mucchio di uova. Ha bisogno di tutta quella energia.
0: E allora sai cosa facciamo, Flora? All'ape regina le dedichiamo una delle nostre belle canzoni.

0: Maya.
1: Ma come sei brava, Flora, come canti bene, è un piacere ascoltarti. E voi invece siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono in compagnia di Flora, che avete appena ascoltato cantare Il fiorellino di camomilla, che ci ha raccontato tante belle storie e tante belle curiosità sulle sue amiche api, che purtroppo stanno tardando ad arrivare.
0: Sì, lo sai che se le api non arrivano sarà una vera tragedia. Mm-mm. Con tutte quelle cose brutte che vengono spruzzate sulle piante, molte api non trovano più il nettare e non tornano.
1: Hai ragione, sono i pesticidi e purtroppo ne vengono usati molti per non far ammalare le piante, e questa sarebbe una cosa buona, però purtroppo danneggiano le api, che sono molto importanti per mantenere l'equilibrio tra le piante e gli animali. Se ad esempio una pianta non viene più impollinata, scompare, e gli animali che si cibano di quella pianta potrebbero trovarsi... Ma questo ronzio!
0: Armando!
1: Sì!
0: Sono tornati!
1: Ma che bello!
0: Sono tornate le mie amiche api!
1: Bellissimo!
0: Ti devo salutare!
1: Ciao Flora!
0: Ciao Armando!
1: Avete sentito che bello? Sono tornate le api, che impollineranno i fiori, che torneranno a crescere. E noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile perché questo continui ad accadere. Però, non so se avete notato, ma Flora mi ha chiamato Armando. Beh, ci volevano proprio le api. Voglio dire un'ultima cosa, qualcuno ha paura delle api, lo posso capire, però le api non sono pericolose, perché loro pungono soltanto per difendersi, quindi basta lasciarle in pace e non stuzzicarle, perché loro vogliono proteggere il loro cibo, il miele e l'ape regina. Bene, adesso noi ci salutiamo, ma ci troviamo presto per un'altra puntata di Big Bang! Prima di salutarci però voglio ringraziare Emanuela Grippi, che è amica delle api come Flora. Grazie a Martina Forti, che pensa e scrive le storie insieme a me, e un super grazie dolce al miele alla nostra regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un abbraccio e un super saluto radiofonico. Ciao!

0: Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz. Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cha, cha, cha.

0: di suonare, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Ceste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non muovi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondo come il tango e il vostro roba rococò.
3: È roba che non s'usa.
1: Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: fanno il jazz Hong Kong. Danno il tempo con il gong. Questa sì che è forte.
1: E dici, se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
3: Fantastico, mamma, fantastico.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia.

0: Bambine e bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un buongiorno radiofonico, un super abbraccio da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata speciale di
1: Big Bangete.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissima.
0: E ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Allora, dunque, devo dirvi che
1: Armando.
0: Buongiorno a tutti, ciao, sono un robottino.
1: Ma Lallo, dove è finito Armando?
2: Lina non lo sa.
0: È uscito un momento e ha lasciato me. Sono robottino, l'aiutante.
1: Ma come?
2: Ma tu sei davvero?
0: Un robot, esatto. E tu, se non sbaglio, devi essere un cavallo meccanico.
2: Aspetta, no, io sono cavallino vero.
0: E tu, se non sbaglio, sei Lellina, la pecorella robo, giusto?
1: Beh, no!
2: Lella, dobbiamo fare qualcosa, non possiamo stare qui senza Armando.
0: Ma non dovete preoccuparvi, ci sono io, l'aiutante robottino.
1: No, aiuto Lallo, che si fa?
0: Beh, adesso è venuto il momento in cui Armando dice sempre ascoltiamo una canzone e allora robotino ripete adesso ascoltiamo una canzone, ascoltiamo una canzone, ascoltiamo una canzone.

0: missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle sprinta e va. Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica, e a giocare su Marte va.
1: Ciao amici di Radio Kids, eccoci qua, siete sempre in ascolto di Big Bang.
2: Armandissimo, sei tornato.
1: Ma certo, eccomi qua. Scommetto che avete conosciuto il mio amico robottino.
3: Eh sì, dice di essere il tuo aiutante.
1: È vero, ogni tanto mi aiuta. Ma come ti è sembrato? È simpatico?
3: Sì, Armandissimo, però è un po' strano, eh? Parla con tutta quella voce un po' così. Sono robottino, tutto così.
1: Beh sì, hai ragione. Però sai Lallo, robottino è fatto di metallo, quindi è normale che la sua voce sia metallica.
2: Già. Scusa Armando, ma da dove viene?
1: Ma sentite, ho un'idea. Lo chiediamo a lui, lo possiamo intervistare subito dopo la canzone. Che ne dite?
2: Sì!

0: vuoi.
1: E siete sempre in ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armandissimo.
1: E oggi abbiamo con noi il mio aiutante, l'automa, il robot Robottino. Dai, provate a chiamarlo, sono sicuro che arriva.
2: Robottino.
1: Eccomi qui. Ciao amici, ciao.
2: Ciao. Ma Lallo, cosa gli chiediamo?
3: Gli faccio io una domanda. Robottino,
1: sì?
3: Senti, caro Robottino, ma dove abiti?
1: La mia casa è sul pianeta Armandon.
2: Che strano pianeta, mai sentito.
1: Abito in via degli automi 3.
3: Ah, senti, ma visto che sei un robot, che cosa mangi?
1: Insalata di fili elettrici, pasticcio di bulloni e polpette di transistor.
2: Non sono molto invitanti questi piatti.
1: E poi biscotti alla glassa elettronica e lampadine di tutti i tipi. Quelle colorate sono le mie preferite. Se venite a trovarmi sul pianeta Armandon, vi invito a pranzo.
3: No, grazie. Le lampadine non le digerisco tanto bene.
1: Ah, peccato. Bzz.
2: Robottino? Robottino?
3: Ma cosa è successo?
1: Credo che Robottino abbia finito le batterie. Però tranquilli, facciamo così, gliele cambio. E intanto che cosa ne dite se ascoltiamo il messaggio di uno dei nostri amici all'ascolto?
2: Sì!
4: Ciao, sono Gianmarco. Vi voglio dire un colmo. Qual è il colmo per un dentista? Portare a spasso un canino. Ciao.
1: Ma che carina. Ma grazie Gianmarco, molto molto carino il tuo colmo. E allora mi raccomando, anche voi dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri colmi, barzellette, quello che state pensando, immaginando, sognando. Se volete cantate una canzone, raccontateci il disegno che avete appena fatto, tutto ciò che volete al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347 411 2726.
1: Ciao amici, mi sono ripreso. Eccomi di nuovo.
2: Ciao Robottino, eccoti.
1: Che bello stare con voi. Adesso però devo tornare sul pianeta Armandon.
3: E come ci arrivi sul tuo pianeta?
1: Beh, l'astronave sta per partire tra 10, 9, 8, 7, 6,
2: 5, 4, 3, 2, 1. Ciao Robottino.
1: Ciao Robottino! È simpatico il mio amico Robottino, vero?
2: Sì, simpaticissimo.
1: Beh, sono sicuro che magari tornerà presto a trovarci e ci racconterà chissà di quello che succede sul pianeta Armandon. Non siete curiosissimi?
2: Sì, certo che sì.
1: E allora a presto per un'altra puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquanti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

Sarà la notte un vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore!

0: in inglese?
1: Sì, perché no? È così bello parlare una lingua straniera.
0: È vero. E poi l'inglese è la lingua che si parla in tutto il mondo.
1: Sì, così possiamo conoscere bambine e bambini provenienti da ogni parte del mondo e giocare con loro. E un modo semplice e divertente per imparare l'inglese
0: è con la musica, cantando le canzoni in inglese.
1: Soprattutto le canzoni felici, le nostre happy songs.
0: Non vedo l'ora di cantarle anche oggi.
1: Allora sei pronto a partire?
0: Certo, ma dove andiamo?
1: Mi piacerebbe andare a trovare Mamma Oca e ascoltare una delle sue meravigliose favole.
0: Mamma Oca, sì, anch'io vorrei tanto rivederla.
1: Allora preparati a volare, perché andremo nei mondi di fiaba.
0: Portiamo anche la musica?
1: Beh, certo, anche nelle fiabe la musica non può mai mancare. Wow, che bello questo posto! Hai visto che colori?
0: Oh sì, sembra di essere in una fiaba.
1: E infatti siamo nel paese delle fiabe.
0: Giusto. Ma dove sarà Mamma Oca?
1: Ehi, hai visto laggiù?
0: Ma quell'uovo con le gambe e le braccia è...
1: Humpty Dumpty! Seguiamolo, sono sicura che ci porterà proprio da Mamma Oca. Guarda, sta entrando in una casetta.
0: Una casetta che sembra fatta di caramelle e biscotti.
1: Sì, fa venire l'acquolina in bocca.
0: Forse è lì che abita Mamma Oca.
1: Oh no, guarda, Humpty Dumpty è sul tetto di quella casa.
0: Speriamo che non cada, altrimenti...
1: Altrimenti potrebbe succedere come nella canzone. Humpty Dumpty sedeva sul muro, Humpty Dumpty poi cadde giù, e i cavalieri e i soldati del re non riusciranno a rimetterlo in piedi.
0: Cantiamola insieme con la musica, è in inglese.
1: Sì, bambine e bambini, cantiamola insieme. E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa happy song.
2: Ready, steady, go!

0: povero Humpty Dumpty. Nella canzone cade sempre e poi si rompe.
1: Per fortuna è ancora lassù, adesso.
0: Humpty Dumpty, non cadere!
1: Sta scendendo e correndo via!
0: Chissà dove starà andando.
1: Magari in un'altra fiaba.
0: Lorenzo, ma questa è la casa di Mamma Oca!
1: È vero, c'è il suo nome sulla porta.
0: Bussiamo. Non risponde nessuno.
1: Entriamo.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, dai.
0: Va bene. Sì, non c'è nessuno.
1: Però c'è un biglietto sul tavolo.
0: Cosa c'è scritto? Leggilo, dai.
1: Allora, sì. Cari Laura e Lorenzo, sapevo che sareste...
0: Aspetta, Lorenzo, come faceva a sapere di noi qui, nel paese delle fiabe?
1: Sapevo che sareste venuti a trovarmi oggi. Noi, dei mondi di fiaba, sappiamo ogni cosa.
0: Ah, ecco perché...
1: Oggi è il mio compleanno.
0: No.
1: E ho deciso di festeggiare nel castello delle fate.
0: Wow.
1: Siete invitati alla mia festa.
0: Non ci credo.
1: Seguite Fiore Arcobaleno e troverete la strada. Firmato Mamma Oca.
0: Un invito per noi. Che bello, è il suo compleanno. Dobbiamo festeggiarlo anche noi con tutti i personaggi delle fiabe.
1: Non vedo l'ora di incontrarli.
0: Però cosa le regaliamo?
1: Che ne dici di una happy song?
0: Dico che è una bellissima idea.
1: Happy birthday!
0: Grazie Lorenzo, ma non è il mio compleanno oggi, è il compleanno di Mamma Oca.
1: Intendevo il titolo della happy song per Mamma Oca.
0: Ah, ecco, giusto. Beh, mi sembra perfetta. E allora, ready, steady, go!

0: Ma questa versione è bellissima, sono sicura che piacerà tanto anche a mamma Oca e a tutti i personaggi del paese delle fiabe.
1: Ma dici che ci sarà anche Cenerentola?
0: Ma certo, ci saranno proprio tutti i personaggi di tutte le fiabe che mamma Oca racconta.
1: Allora sarà una festa memorabile.
0: Eh sì, però adesso corriamo, non troveremo più neanche una fetta di torta.
1: Sì, hai ragione, corriamo. Dai.
0: Ciao bambine, ciao bambini, alla prossima puntata di Happy Songs con tante altre canzoni felici in italiano e
1: nella loro versione in inglese.
0: Ciao, a presto.
1: Prestissimo.
0: Corri su, veloce.
1: Arrivo.
0: Ma perché sei così lento?
1: Ma perché dobbiamo sempre correre?
0: Perché siamo sempre in ritardo, per colpa tua.
1: Ovviamente.

Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Ding, ding, ding. Bambine e bambini, pupazzi e peluche, zii, nipotini, cuginetti, mamma e papà, bentrovati, benvenuti, un super saluto radiofonico da me, Armando, ed eccoci pronti per questa nuova puntata di... E allora benvenuta Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Benvenuto Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, siete pronti? Oggi ho in mente una puntata speciale, piena di colpi di scena e di sorprese.
1: Oh, adoro le puntate speciali e adoro le sorprese.
2: E cosa c'è dentro?
0: Scusa Lallo, dentro dove?
2: Dentro la sorpresa.
0: No, vabbè, va bene, va bene. Allora, dentro la sorpresa c'è... una storia.
2: No, bello, una storia di paura, di avventure avventurose, i marziani spaziali.
0: Beh, una storia molto particolare, la storia di un re che si chiamava Re Mida. Dovete sapere che tantissimi anni fa Re Mida governava il regno di Frigia, che si trovava in una zona, direi, di quella che oggi è la Turchia.
2: E scommetto che faceva tanto freddo in questo regno di Frigia.
0: non saprei. Però la Frigia era una terra ricchissima, Lallo, piena di miniere dove si scavavano pietre preziose.
1: Tipo quelle dei sette nani di Biancaneve?
0: Sì, molto, molto simili, Lellina.

0: Hey ho, hey ho, andiamo a lavorare. La la la la la la la la la la la la. Ciao bambine, ciao bambini, ben ritrovati, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda del famoso Re Mida, un sovrano vissuto tantissimi anni fa.
1: Armando, ma come mai è tanto famoso questo Re Mida?
0: Allora, dunque, devi sapere che un giorno il re incontrò per caso il dio Dioniso. Sapete chi era?
1: Beh, forse no.
0: Beh, il dio Dioniso era niente meno che uno degli dei dell'Olimpo.
1: Oh.
0: Quel giorno, però, si era perduto e vagava per i boschi. In realtà il re non aveva capito che si trattava di un dio. Pensava che questo giovane fosse un semplice viandante e visto che si era perso ed era anche infreddolito...
2: Ah, lo dicevo io! Vedi Armando, nel re di Frise si gelava!
0: No, dai!
1: Armando, e cosa succede dopo?
0: Beh, Remida invita il giovane nel suo palazzo, lo fa sedere alla sua tavola, gli dà da mangiare e da bere, finché il dio dell'Olimpo, per ringraziarlo di quella bella ospitalità, gli dice: «Sai, io non sono un semplice viandante, sono Dioniso, dio dell'Olimpo. Sono stato bene qui da te, nel tuo palazzo, e per ricompensa farò avverare un tuo desiderio».
2: Ma Armando, questo Dioniso era un dio o il genio della lampada di Aladdin?
1: Beh, in effetti un po' gli somiglia.
0: Avete ragione, perché in effetti ricorda un po' il genio della lampada. Però Re Mida aveva la possibilità di esprimere un solo desiderio. E che cosa chiese? Indovinate un po'.
2: Un gelato cioccolato e fragola, gigantissimo.
1: Un gomitolo di lana lunghissimissimissimo.
0: No. Dovete sapere che, purtroppo, Remida era molto avido e molto ambizioso.
1: Oh.
0: E così espresse il suo desiderio senza riflettere e disse: voglio che tutto quello che tocco si trasformi in oro. Così diventerò il re più ricco del mondo.
1: Per tutte le pecorelle smarrite. Davvero ha detto così?
0: E così, subito... si precipitò a provare il desiderio. Toccò una pietra, una statua, una fontana e... Che bellezza! Tutto si trasformava in oro! Però, quando arrivò l'ora di pranzo, provò ad addentare una focaccia e... andò a sbattere coi denti contro il metallo. La focaccia era diventata d'oro!
2: Oh, povero Re Mida, povero Tapino!
1: Uffa, però, poteva pensarci prima!
0: Eh sì, è stato molto, molto avventato. E ora non poteva mangiare più nulla. E poi, pensate, gli si avvicinò sua figlia Zoè e...
1: Oh, no!
0: Eh sì, Lelina, hai capito? Anche Zoè diventò una statua d'oro!
3: Ah, che storia triste!
0: No, non è così triste, per fortuna, Lallino.
3: Ah, meno male.
0: Perché il re chiamò a gran voce il dio Dioniso. «Ti prego, mi sono sbagliato! Non voglio più trasformare tutto in oro! Liberami!» E il dio Dioniso, che tutto sommato era buono, cancellò il desiderio con uno schiocco di dita, così.
1: «Ah, meno male! Ma, e cioè?»
0: Per fortuna, tornò ad essere una dolce ragazza come sempre. E da quel giorno, Remida imparò la lezione e non pensò più soltanto all'oro e alla ricchezza.
2: E visse sempre felice e contento!
0: In realtà Lallino combinò un altro guaio, ma ve lo racconto subito dopo la nostra canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armando!
0: E oggi stiamo raccontando le avventure, anzi, le disavventure del mitico Re Mida.
1: Beh, e cosa combina questa volta?
0: Beh, da quando non trasformava più tutto in oro, Re Mida aveva deciso di cambiare vita e abitava nei boschi, immerso nella natura, lontano da ricchezze e tesori. In quelle foreste si sentiva spesso il flauto di Pan, un dio un po' vanitoso, che diceva di essere il più grande musicista di tutti i tempi.
1: Suonava così.
0: Più o meno. Un giorno Pan sfidò in una gara musicale il dio Apollo. E indovinate chi era il giudice della gara?
3: Re Mida.
0: Proprio lui. In realtà Apollo suonava benissimo, era il dio della musica, ma Re Mida assegnò la vittoria a Pan e Apollo si arrabbiò moltissimo.
1: Oh no!
0: Sì, sì, e per punirlo sapete che cosa fece? Gli fece crescere due lunghissime orecchie d'asino.
2: Ah, beh, pensavo peggio. Non è mica male avere le orecchie d'asino.
0: Beh, però, sai, Re Mida si vergognava così tanto di quelle orecchie che cominciò a girare per la sua reggia con un vistoso cappuccio in testa. Però
2: aia.
0: Il barbiere di corte conosceva il segreto del re. Aveva visto le orecchie d'asino di Mida mentre gli tagliava i capelli e benché Re Mida gli disse non rivelarlo a nessuno, e il barbiere alla fine non riuscì a tenersi il segreto.
1: Oh, non vale, non si dicono i segreti.
0: Sì, Lelina, hai ragione, ma da quel momento tutti a corte cominciarono a ridere a crepapelle. Re Mida ha le orecchie d'asino! Re Mida ha le orecchie d'asino!
1: Oh, povero Re Mida, si cacciava sempre nei guai.
0: È vero, era un pochino imprudente questo re. Ma adesso, visto che siamo alla fine della puntata, direi prima di salutarci di ascoltare insieme questi meravigliosi saluti.
4: Ciao Rai Radio Kids, sono Rebecca, vi ascolto ogni mattina che vado a scuola. Un saluto da Lella, Lalo e Armandissimo, ciao!
0: Ma che carina che sei Rebecca, ciao, ci fa piacere farti compagnia mentre vai a scuola. E allora, appuntamento sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per una nuova puntata del nostro
3: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma dove ho messo il pettinino? Ah, eccolo. Vieni, bambolina, che dobbiamo pettinarci i capelli. Oh, sì, signor parrucchiere. Oh, ma questi capelli sono tutti spettinati. Oh, sì, signor parrucchiere. Bene, adesso li... Ah, accidenti, il collegamento con Mortadel, il tremendo capo del pianeta Kot. Tu, bambolina, nasconditi.
1: Oh sì, certo.
2: Soldato più che semplice Krud, sei in collegamento?
0: Agli ordini, mio potente deprimente capo supremo, orribile incombenza e...
2: Basta così. Come procede il lavoro di studio sui terrestri?
0: Molto bene, comandante capo.
2: Spero che tu ti stia dando da fare. Non stai lì a pettinare le bambole.
0: Accidenti, ma come ha fatto a vedere che...
2: Cosa stai farneticando, Krud?
0: Niente. Se permette, procederei con il rapporto. Oggi si parla dei profumi della Terra. Rapporto astrale 44 diviso 3 con resto di 2. La Terra è veramente un pianeta sorprendente, con tante curiose abitudini e particolarità. Oggi riferirò sulla incredibile capacità dei terricoli a produrre sostanze profumate. Questi umani sono appassionati di profumi e aromi e hanno sviluppato una vera arte nel produrre sostanze che migliorano l'aria, rendendola fragrante e piacevole. Ecco la mia top 5, la mia terribile classifica dei migliori 5 profumi. Al quinto posto, profumo di città. La razza umana è talmente appassionata di profumi che si è organizzata per rendere le proprie città perennemente odorose e piacevoli per le narici. Per questo ha inventato le automobili, le ben note scatolette di plastica e ferro munite di ruote. L'uso delle ruote in realtà non è ancora chiaro, dato che queste automobili sembrano pensate per stare ferme nel traffico, occupando il più possibile tutte le strade. Fatto sta che, restando accese, fanno uscire un delizioso fumo odoroso di smog da dei pratici tubi posti nella parte di dietro. Una soluzione pratica e geniale per migliorare l'inquinamento del pianeta. Geniale! Al quarto posto, profumi industriali. La passione per i profumi è talmente grande per questi curiosi terricoli che hanno pensato ad una vera e propria produzione industriale. Delle fabbriche che producono buoni odori. La Terra infatti è disseminata di industrie, fabbriche, fabbrichette, tutte con le proprie ciminiere che inondano l'aria di fumi e puzze disgustose. Il tutto gratis. Queste sì che sono buone pratiche. Al terzo posto, deodoranti personali. La cura della persona è quasi una fissazione per questi terricoli. Ci tengono tantissimo ad essere sempre profumati a dovere. Per questo in molti usano degli strani appositi bastoncini. Come funzionano? Bisogna accenderli e portarli alla bocca. Respirando profondamente, l'umano è così in grado di emettere un soave puzzo di fumo e nicotina. Nello stesso momento, odoroso e inquinante, sia per chi fuma, sia per chi sta accanto, insomma, per il mondo in generale. Questo vuol dire collaborare. Al secondo posto di questa mia classifica sui profumi della Terra abbiamo le scatole profumate. Questo è uno di quei comportamenti che mi rendono fiero di questa razza umana che, seppur inferiore a quella del mio glorioso pianeta, ha sviluppato ciononostante dei comportamenti degni di un abitante di Kot. Per le strade della città hanno messo delle grosse scatole di metallo e plastica chiamate cassonetti. In queste scatole si possono gettare i diversi rifiuti, divisi per categorie, organico, plastica, vetro, carta, in modo da poter essere riutilizzati. Sembrerebbe terribile detto così, no? Una cosa orrenda. Ma come? Così non si può inquinare, no? Cari miei, l'apparenza inganna. Infatti, per fortuna, ci sono degli uomini, pochi in verità, che hanno un alto senso del dovere e mischiano le sostanze, mettendo per esempio i rifiuti organici insieme alla plastica. In tal modo, questi rifiuti non si possono separare e marciscono insieme, producendo squisiti profumini di marcio. Purtroppo, le persone che non differenziano sono sempre di meno su questo pianeta. Su ciò dovremo lavorare noi alieni distruttori. Abbiamo un compito. E ora il primo posto. Sì, il primo posto di questa profumatissima top 5, di questa terribile odorosa classifica, in cima troviamo i caldi profumi. Gli umani sono per molti aspetti una razza geniale. Geniale, geniale, geniale. Perché riescono ad ottenere più risultati con un solo gesto. Nella loro perenne ostinazione nel trovare nuovi modi per profumare il pianeta, hanno escogitato un sistema quasi perfetto. Infatti hanno scoperto che incendiare le cose, le foreste, la spazzatura, i rifiuti vari, la benzina, insomma, tutto, produce nello stesso tempo un meraviglioso odore di bruciato e un innalzamento delle temperature. Senza contare poi l'aumento di CO2 e la distruzione degli alberi. Alberi, eterni nemici per tutti quelli che, come noi sudditi di Mortadel, vogliono inquinare e distruggere l'ambiente. Gli incendi, che idea! E finisce così, con questa fiammante pratica umana, la nostra odierna classifica. Passo la parola al terrificante Mortadel.
2: Bene, Crud. A quanto pare, se gli umani continuano così, non dovremo fare un grande sforzo per distruggere il pianeta. Ma tu continua a vigilare. Non ti paghiamo per giocare con le bamboline.
0: In realtà non mi pagate proprio, eh? Anzi, siamo in arretrato con le paghe da 5 anni e...
2: Passo e chiudo.
0: Ecco, appunto. Però, che classifica puzzolente che mi è toccata fare. Per fortuna sulla Terra ci sono ancora tanti alberi e tante cose profumate, come questa rosa. Ah, che buon odore. Vero, bambolina?
1: Vero. E ci sono tante persone che stanno salvando il pianeta come i bambini.
0: Già, hai ragione, bambolina. Ma adesso vieni che finisco di pettinarti. Ah, le rose. Che profumo delizioso. Ah. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao a tutte e tutti e benvenuti a questa nuova strabiliante, esilarante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Starring Lella la pecorella.
1: Tormando.
0: And also starring Lallo the horse.
2: Ciarmadissima.
0: Scusate, oggi mi sento molto international. Perché in realtà non è che c'entri molto, ma in qualche modo sì, perché si va all'estero. All'estero e nella storia. Antica storia, perché pensavo di dedicare questa puntata a un personaggio molto importante e molto famoso.
2: Grazie Armando, sono commosso.
0: No, perché?
2: Sì, perché in effetti era tanto che aspettavo una puntata tutta dedicata a me. Grazie.
1: Che bello, anch'io posso raccontarvi tante cose su Lallo. Sono la sua migliore amica.
0: No, ma scusate. Quando ho parlato di un piccolo, grande personaggio molto famoso e importante, ho anche detto che avremmo viaggiato nel tempo, nella storia antica. E quindi non mi sembra proprio il ritratto di Lallo.
2: Ma sei proprio sicuro, Armando? Perché guarda che potrei raccontarvi cose incredibili, Dunque, tutto è inizio della mia nascita. Un bel puledrino con la stella di
0: Lallo. Lallo, magari in un'altra puntata, dai.
2: No, aspetta, hai ragione. Forse prima dovrei iniziare il racconto dei miei genitori o dei miei nonni.
0: No,
2: però se iniziassi dai trisnonni sarebbe ancora meglio.
0: Vabbè, ecco, vedi, ti stai avvicinando, perché la storia che voglio raccontare oggi risale proprio a tanti, tanti secoli fa, un'epoca lontanissima, più ancora di quella dei tuoi antenati, Lallo. E allora, guarda, facciamo così. Ascoltiamo un messaggio, così capirete qual è l'argomento di oggi.
3: Ciao Armando, io sono Giorgio, ho 7 anni.
0: Ciao Giorgio.
3: Potete fare una puntata degli egiziani? Ciao.
0: Ciao Giorgio, avete sentito? Una puntata sugli egiziani. Va bene, io intanto colgo l'occasione per ricordare a tutte voi e tutti voi di continuare a mandarci i nostri messaggini. Raccontateci quello che vi pare, un colmo, una filastrocca, una barzelletta. Diteci quello che vi piace fare di più, se siete allegri, tristi, felici, oppure, se volete, l'argomento di una puntata, così come ha fatto Giorgio. La cosa importante è che facciate il numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E allora noi accontentiamo Giorgio e faremo una puntata sugli antichi egizi. E in particolare parleremo di Tutankhamon, uno dei faraoni più famosi di tutti i tempi, anche perché era un faraone bambino.
2: Armando, senti, ma se cambi idea e vuoi dedicare la puntata al sottoscritto, sono sicuro che uno dei miei antenati si chiamasse Tutankhamon.
0: Ah, però.
2: E fosse un faraone. Sì.
0: Addirittura. Beh, lo tengo presente per un'altra volta. Comunque si dice sottoscritto, non sottosfritto.
2: Appunto.
0: Anche se mi piacciono un sacco pure a me i fritti. Va bene.
1: Armando, senti, ma quel faraone
0: Tutankhamon, sì.
1: Sì, era un bambino.
0: Certo.
1: E non aveva paura delle mummie.
0: Ma no, Lellina, gli egizi non avevano paura delle mummie, perché era il loro modo di assicurare ai morti la vita nell'aldilà.
1: Me lo ricordo. L'aldilà era il regno dei morti.
0: Giusto.
1: Che paura.
0: Ma no, per gli egizi era un posto bellissimo. Infatti nei sarcofagi, insieme alla mummia, mettevano gioielli, ori, ma anche oggetti della vita quotidiana del defunto. Pensavano che gli sarebbero serviti una volta arrivati nell'aldilà.
2: Tutankhamon, andando dall'aldiquà all'aldilà, passando dall'aldigiù e l'aldisù, si era portato un sacco di biada, carote, però anche qualche torta, cioccolata, biscottini.
0: Vabbè, direi che il tuo antenato egizio ti assomigliava molto, direi, Lallo,
1: E invece del sarcofago del faraone bambino, che cosa hanno trovato?
0: Un tesoro meraviglioso, Lellina. Però la storia di questo ritrovamento è davvero un po' misteriosa. Che ne dite? Ci ascoltiamo un po' di musica e poi ve la racconto?
1: Sì!
0: E allora ascoltiamo proprio la canzone di Tutankhamon.

0: siete sempre all'ascolto del nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: E oggi vogliamo raccontarvi la storia di Tutankhamon, che divenne faraone, pensate, a soli 9 anni.
2: Oh.
0: E nella sua tomba è stato ritrovato un tesoro incredibile. L'archeologo che la scoprì disse che c'erano oggetti straordinari e bellissimi.
3: Ma anche nel sarcofago di Tutankhamon c'erano oggetti preziosi.
0: Ah.
3: C'era una carota d'oro,
0: wow,
3: una mela piena di pietre scintillanti e naturalmente la stella da sceriffo del West.
2: Lallo, dovresti metterli in un museo, così tutti potrebbero vedere la carota d'oro e la mela piena di pietre scintillanti.
0: Però è strano, Lallino, perché gli antichi egizi non lo conoscevano ancora il West. Vabbè, comunque nel sarcofago di Tutankhamon c'era una maschera tutta d'oro che, pensate, pesava ben 9 chili.
3: Chissà che fatica quando il faraone la indossava a carnevale.
0: No. E poi c'erano oggetti preziosi, 4 tavoli da gioco.
2: Così poteva giocare anche nell'aldilà.
0: Giusto, e 46 archi con tanto di frecce.
3: No, ma aveva anche 46 bersagli.
0: Questo non te lo so dire, Lallo. Però la fama di questo faraone è dovuta proprio al fatto che la sua tomba era ben nascosta ed è stata trovata intatta con tutti i gioielli dentro. Durante i secoli, infatti, i ladri avevano rubato molte cose dalle tombe dei faraoni.
3: Probabilmente da quelle parti c'era lo sceriffo Tutankhamon a controllare che nessuno rubasse niente.
0: Probabilmente, Lallo. Tuttavia, per molti anni si è creduto che intorno a quella tomba ci fosse una maledizione.
2: Ecco, lo sapevo che alla fine questa storia avrebbe fatto paura.
0: Ma no, Lellina, non è vero niente. Si metteva in giro la storia delle maledizioni proprio per evitare che i ladri rubassero nelle tombe dei faraoni. E poi, quando venne scoperta la tomba di Tutankhamon, accaddero cose strane e misteriose.
3: Ma strane come?
2: Io non so se la voglio ascoltare, paura.
0: Ma dai, Lellina, è solo una leggenda. In effetti avvennero dei fatti strani, ma diciamo per caso. Perché il giorno dell'apertura della tomba, degli avvoltoi si misero a volare sulla testa degli archeologi.
3: Gli avvoltoi sono uccelli, quindi volano, mica potevano saltare o strisciare.
0: Giusto, Lallo. Pare che invece un cobra, che è un grosso serpente, si pappò un canarino che stava in una tenda. E improvvisamente, proprio mentre veniva aperta la tomba di Tutankhamon, mancò l'elettricità in tutta la città del Cairo, la capitale d'Egitto.
2: Basta, Armando, mi fa tanta paura questa leggenda.
0: Va bene, Lellina, ma dai, sentito, sono tutte cose che accadono. E comunque pensa che l'archeologo che scoprì la tomba, che si chiamava Carter, sul quale avrebbe dovuto ricadere la maledizione, visse tranquillamente e felicemente fino alla fine dei suoi giorni.
3: Ah, meno male. Allora adesso possiamo andare a far merenda, perché tutta questa storia mi ha messo fame.
0: Ma come fa a averti messo fame la storia di Tutankhamon?
2: Io quando mi spavento perdo l'appetito.
3: Ma scusate, ma se quel faraone bimbo aveva una maschera d'oro, 46 archi con le frecce, 4 tavoli da gioco, pensa quanto cibo avrà avuto, beato lui.
0: Hai ragione, Lallo. Bisognerà che mi documenti sui banchetti del faraone bambino Tutankhamon. Oggi però dobbiamo salutarci. Abbiamo finito la nostra puntata, ma ci ritroveremo qui per ascoltare tutti insieme un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e hop! Il gioco viene! Ed ogni compito

0: di quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rocker, twist, cha cha cha. Lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va.
1: La porca rondò come il tango il fostrò,
0: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
0: l'arca di Noè, sa sa sa sa, olè.
1: Cor jazz te senti giovane perché
0: hai voglia di ballare de più forte di te.
2: E che non può dire anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polka e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

mim. Tudo que pode, olha, sabe.

0: Marco mangia frutta.
1: Che frutta vuoi?
0: Banana.
2: Non c'è.
0: Mela.
2: Non c'è.
0: Arancia.
2: Non c'è.
0: Pesca.
2: Non c'è.
0: Un cacao.

Bambine e bambini di ogni età anagrafica, fate il vostro ingresso nel magico mondo del divertimento. Il carrozzone musicale di DJ è pronto a levare le ancore per portarvi chissà dove. E tra pochissimo presente, passato e futuro si mescoleranno fino a non farvici capire più niente. Pigiama Party, si parte!

Il sogno di molti teenagers è quello di mettere su un gruppo musicale, proprio come i nostri Velvet al tempo scrissero addirittura una canzone intorno a questo tema, boy band, tutta per voi.

E con questa Nero Bali, la nostra Elodie e Michele Bravi ci faranno danzare, come no, come tutti gli altri fino adesso, d'altro canto, pigiama party.

Ci cascano tutti, lo so, ma non è finita! Grazie anche oggi per questa bellissima puntata, ragazzi. Ci si sente presto e aspetto sempre i vostri consigli. Un abbraccio grande da DJ. Viva Pigiama Party!

0: Ciao a tutti voi bambini.
1: Molto bene, allora oggi è il giorno giusto per una splendida puntata quiz. A proposito, che ora è?
0: Io non lo so, non ce l'ho l'orologio.
2: Io lo so, dai. L'ora di ieri a quest'ora.
1: Allora, io in realtà non è che voglia sapere l'ora, è solo che la domanda del quiz di oggi è dedicata al tempo.
0: C'è il sole?
2: Sì, anche un po' di nuvole.
1: No, non quel tempo, non il tempo meteorologico, il tempo fatto di ore, minuti, secondi, tic tac tic tac tac tac, quello che si calcola con l'orologio.
0: Ah, e scommetto che la domanda del quiz è dedicata proprio a lui.
2: A chi?
0: All'orologio.
1: Proprio così, ma prima un po' di musica.
3: Le ore sono 12 con 3 per 4, ma se fai due giri poi sono 24.

0: Calici.
1: Eccoci tornati, siamo pronti a farvi la domanda del quiz di oggi, bambini. Yahoo! Che è dedicata all'ora giusta, quella dell'orologio. Mm-hmm. Che ci dice Armando dell'orologio?
2: Beh, innanzitutto vi dico la domanda del quiz di oggi,
1: sì.
2: Che riguarda proprio l'orologio. In realtà un vecchio orologio. E allora, come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo?
1: Io la so,
3: Si chiama acquario.
2: A parte il fatto che non potete dare la risposta prima della fine della puntata, lo sapete,
1: sì.
2: Acquario è sbagliato, Lallo. Scusami, ma che cosa c'entra l'acquario con la misurazione del tempo?
3: Beh, non lo so, però è di vetro, si può riempire di sabbia e di acqua e anche di pesciolini.
2: Risposta sbagliata. A fine puntata daremo quella giusta. Ma nel frattempo, sapete dirmi come misuravano il tempo gli uomini dell'antichità?
1: L'hai detto prima, col giorno e con la notte, con la luce e con il buio.
2: Brava Lella, brava. I primitivi facevano proprio così. Ma poi inventarono la meridiana, che misurava il tempo grazie all'ombra proiettata dalla luce del sole.
3: E se non c'era il sole?
2: Questo era un problema. Però si possono vedere ancora tante meridiane sui vecchi palazzi delle città. È quell'asta che proietta l'ombra e si chiama gnomone.
1: È come un grosso gnomo?
2: Sì, proprio così. Però lo spazio su cui invece viene proiettata l'ombra e sono segnate le ore si chiama piatto.
3: Come quello in cui mangio la pizza?
2: Sì, diciamo di sì. Però, come abbiamo visto, se non c'era il sole era un gran problema sapere quale fosse l'ora. E allora inventarono quell'oggetto di vetro che non possiamo nominare.
1: Perché è la risposta del nostro quiz.
2: Appunto, Lella.
1: Ma come facevano le persone a svegliarsi se non sapevano l'ora?
3: È vero, come facevano senza sveglia? Beh, beati loro, dormivano tutto il giorno.
2: Purtroppo no, Lalo, anzi, chi lavorava si svegliava alle prime luci dell'alba. E tra l'altro esisteva un vero mestiere strambo, lo svegliatore. Sì, era lui che si occupava di svegliare i re, le regine e tutti i nobili. Considerate che le prime sveglie meccaniche furono inventate nell'Ottocento.
1: E di sicuro non erano sveglie birichine.

0: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids per ascoltare Big Bang. Oggi puntata dedicata al quiz e la domandona è: come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo?
1: Io lo so, ma non lo posso ancora dire.
0: Già, Lella, dobbiamo aspettare la fine della puntata.
1: Sì.
2: Ma insomma, quando è stato inventato l'orologio vero verissimo, Armando?
0: Dunque, i primi orologi meccanici, Lallo, risalgono al 1300. Però erano grandi e pesantissimi.
2: Mica si potevano appendere in cucina.
1: E neanche mettere al polso.
0: Direi proprio di no. Per i primi orologi a pendolo, quelli che si potevano tenere anche in casa, dobbiamo attendere il grande scienziato italiano Galileo Galilei, che visse tra il 1500 e il 1600.
2: Se non ci fossero gli scienzisti italiani.
0: Sì, si chiamano scienziati, Lallo, ma è vero, abbiamo avuto grandi scienziati. E proprio in Italia si trova l'orologio funzionante più vecchio del mondo.
1: Davvero? E dove?
0: Sulla torre di Sant'Andrea di Chioggia, vicino Venezia.
2: Bella, andiamo a vederlo, dai, tutti in gita a Chioggia.
0: Lallo, sarebbe molto bello andare in gita a Chioggia, però adesso facciamo un'ultima pausa musicale e poi tutti pronti per la risposta del quiz di oggi.
1: Yuhu!

0: bella questa canzone dedicata all'orologio.
1: Direi giusta per prepararci a sentire la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo? La clessidra!
0: Lo sapevo!
1: Penso che lo sapessero anche tanti bambini e bambine all'ascolto, sì. Però brava Lella!
0: Grazie!
1: Era proprio la clessidra, un oggetto fatto da due sfere di vetro comunicanti, dentro le quali veniva fatta scorrere della sabbia. Ma inizialmente al posto della sabbia si usava l'acqua, e infatti clessidra vuol dire che ruba l'acqua.
0: Questa non la sapevo!
2: E voi bambini, ce l'avete l'orologio? Oppure vi piace leggere il tempo? Dai, raccontateci tutto, ma proprio tutto, tutto, tutto, al nostro numero WhatsApp!
1: Che è?
2: 347-411-2726!
0: Ciao!

But who'd ever think to look for me here?

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 27 al 30 maggio si terrà a Pescara la 30ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione e della transmedialità promosso dalla RAI, dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale per promuovere l'attività di autori e produttori di tutto il mondo, organizzato dall'editore RAI in collaborazione con RAI Fiction e con il contributo di RAI Cinema. Tante le attività in programma, mostre, laboratori interattivi, grandi protagonisti dell'animazione e del gaming. Radio Kids sarà presente a Pescara con lo spettacolo dal vivo Big Bang Special con Armando Traverso e DJ il 26 maggio, con Crud il 27, 28 e 29 maggio. Sabato 23 maggio, nell'ambito della Notte Europea dei Musei 2026, il prestigioso appuntamento di rilevanza internazionale per diffondere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale europea, promosso dal Ministero della Cultura, dal Consiglio d'Europa, dalla Commissione Europea e dall'ICOM. Torna l'evento Maggio Museale, promosso dal Polo Museale Sapienza Cultura all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. A partire dalle 15, famiglie, bambini e giovani studenti saranno accolti nella città in un pomeriggio dedicato all'arte, alla scienza e alla cultura, con mostre, seminari, eventi, visite guidate, tematiche, laboratori ludico-didattici insieme ad altre attività completamente gratuite. Questa anticipazione degli eventi dei musei di Sapienza confluirà nel programma della Notte dei Musei 2026, in partenza alle ore 20 con il concerto dell'ensemble Musa Blues, diretto dal maestro Stefano Ciuffi nell'aula Odeon del Museo dell'Arte Classica. Per l'occasione, la città universitaria si trasforma ogni anno in un grande spazio aperto dove un pubblico di tutte le età può esplorare gratuitamente le prestigiose e originali collezioni del Polo, prendendo parte a numerose iniziative di promozione culturale uniche nel loro genere. Dal 20 al 24 maggio la 51ª edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure arrivano dal mare, il più antico festival italiano di burattini e marionette. Per l'occasione Ravenna e Gambettola si trasformano per 5 giorni nella capitale italiana del teatro di figura, con spettacoli, workshop, laboratori ed eventi all'aperto per bambini, famiglie e adulti in varie location. Un'intera notte al museo è possibile al Muse Museo delle Scienze di Trento con Nanna al Muse il 29 maggio, un'esperienza per famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni, tra laboratori, spettacoli scientifici e l'emozione di addormentarsi circondati da orsi, leoni, dinosauri e balene. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Bambine e bambini, piccole e grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico e un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang con Lellina d'Oro.
1: Eccomi qui, grazie Armando.
0: E lo splendente Lallo.
2: Ma ciao, armadissimo.
0: Lallo, ma tu non indossi gli occhiali? Che novità è questa, scusa?
2: Insomma, armadissimo, questi non sono occhiali normali. Ah. Questi sono occhiali magici.
1: Bata. Davvero, Lallo? Occhiali magici? Mm-hmm. Oh, bello!
2: Sì, sono stato molto fortunato a trovarli. Bello, bellissimo!
0: Ma Lallo, raccontaci, in che senso sono occhiali magici?
2: Nel senso che quando li indosso,
0: sì,
2: vedo cose speciali che gli altri non vedono.
0: Wow, devono essere degli occhiali incredibili. Raccontaci le cose che vedi, descrivili.
1: Sì, piacerebbe tanto anche a me saperlo.
2: Vedo Armando buffissimo.
0: Ma come?
2: Il naso tutto storto. Poi ci sono i capelli che vanno da una parte e dall'altra. E la bocca, no, è sotto sopra.
0: Addirittura. È una magia molto strana, Lallo, eh? Io pensavo che gli occhiali magici servissero a vedere, che ne so, un tesoro nascosto o un particolare misterioso che gli altri non notano. Vabbè, insomma, che cos'altro vedi tu?
2: Vedo. No, vedo l'ala grandissima. Ma una pecorella enorme, con la lana tutta arruffata.
1: Che strano, mi sono pettinata molto bene questa mattina. E come mai sono così grande? Oh, sarò mica ingrassata?
0: Lallo, sai che comincio ad avere qualche sospetto su questi famosi occhiali magici? Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ti dico la mia teoria.

0: Bentornati, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Armandissimo.
0: E proprio Lallo ci stava raccontando che ha trovato un paio di occhiali magici che gli fanno vedere delle cose molto strane. Lella gli appare grande e arruffata e io tutto storto.
1: Ah, oh, in effetti, che gusto c'è ad avere degli occhiali magici se poi non si può vedere niente di interessante?
3: Ma Lallo, che cosa speravi di vedere?
1: Non lo so. Qualcosa di magico, una fontana che versa cioccolato fuso, un albero di caramelle, un cespuglio di cioccolatini.
3: Sarebbe bellissimissimissimo, dei fiorellini minuscoli, uno scoiattolo nascosto tra i rami, un unicorno.
0: Io però ho un dubbio, Facciamo una prova, Lallo.
1: Sì.
0: Togliti un attimo gli occhiali. Ecco.
1: Aspetta.
0: Ecco. Bravo. Allora, io e Lella ti sembriamo ancora strani?
1: Ma senza occhiali, se... No. Sembrate normali, incredibile.
0: Ok, va bene, va bene. E adesso per favore prova a rimetterli.
1: Allora, li rimetto. No, ma siete di nuovo stranissimi.
0: Va bene. Lallo, per favore, rispondimi. Dove hai trovato questi occhiali?
1: Erano abbandonati su un muretto. Pensavo che, essendo magici, si facevano trovare solo da un cavallo sceriffo del West super magico.
0: Ho capito. Invece io temo che questi occhiali non siano super magici, ma siano gli occhiali di qualcuno che li ha persi. Per questo tu non ci vedi bene e Lella ed io ti sembriamo deformati. Anche perché, Lallo, devi sapere che gli occhiali sono unici per ognuno di noi e se usiamo quelli sbagliati, quelli di un altro, invece di vedere bene, vediamo peggio.
3: Meno male, mi ero un po' preoccupata. Salto tutti i giorni con le caprette per tenermi in forma. Avevo paura di essere ingrassata.
1: Oh, Metapino, ma allora non sono occhiali magici, sono solo occhiali sbagliati per me. Infatti mi facevano venire un gran mal di testa.
3: Povero Lallino.
0: Ma invece probabilmente sono occhiali giusti per qualcun altro. Adesso facciamo così, ascoltiamo uno dei messaggi che le nostre bambine o i bambini ci mandano a casa e poi vi racconto bene per quale motivo Lallo vedeva male e aveva mal di testa. Come sempre, il nostro numero WhatsApp a cui mandare le vostre barzellette, colmi o tutto quello che vi pare è...
2: 347-411-2726.
4: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Linda, ho 9 anni e vivo a Londra.
0: Wow.
4: Ho una barzelletta per te. Due arance sono su un albero, un'arancia spinge l'altra giù. Quell'arancia che è caduto chiede aiutami e quella che è rimasta sull'albero dice arranciati.
0: Ma grazie Linda, e poi è bellissimo ascoltare una barzelletta con accento londinese. E che buffa, l'arancia che dice all'altra arancia, arranciati. Anche noi ti adoriamo, Linda. E adesso vi voglio spiegare perché gli occhiali che ha trovato Lallo non solo non sono magici, ma gli fanno vedere tutto distorto e addirittura gli danno il mal di testa. Per esempio, ci sono gli occhiali fatti apposta per i miopi.
3: Chi sono i miopi, Armando?
0: I miopi sono quelle persone che vedono sfocato da lontano. Come me, ad esempio, io porto gli occhiali per vedere bene da lontano. Se li tolgo, lontano vedo poco. Mi sembra un po' tutto avvolto in una nebbia.
3: Invece, mia nonna Lalletta non ci vede da vicino.
0: E allora vuol dire che tua nonna è presbite.
1: Tua nonna è preside? Lella, non sapevo che lavorasse nella scuola della fattoria.
0: No, Lallo, la nonna di Lellina non è preside, è presbite. Cioè, con l'età si comincia a vedere male anche da vicino. E poi ci sono anche gli astigmatici.
1: Gli astimagici! Lo vedi che sono occhiali per qualcuno di magico, avevo detto io.
0: No, Lallo, gli astigmatici sono quelle persone che hanno una curvatura diversa dell'occhio e rischiano di vedere doppio. E forse per questo motivo vedevi i miei capelli che andavano di qua e di là e Lella ti sembrava grandissima.
3: Armando, ora che ci penso, il vecchio caprone della fattoria ha detto che aveva bisogno di un paio di occhiali perché vede un po' doppio e forse è lui ad aver perso gli occhiali.
0: Allora bisogna restituirglieli subito.
3: Eh già.
0: povero caprone, e probabilmente senza ci vede malissimo.
1: Uffi, uffi, però io speravo di vedere cose meravigliose con quegli occhiali.
0: Vabbè, Lallo, però tu vedi già cose meravigliose senza occhiali. Vedi Lellina, per esempio.
3: Vedi la luna, le stelle, il sole, i fiori.
1: Sì, è vero, però...
0: I bambini e i cuccioli della fattoria e gli amici.
3: E se non ricordo male, sul tavolo potrei vedere una torta al cioccolato che ho preparato oggi.
1: Una torta al cioccolato?
3: Ah. Già, già.
1: Ma bella, andiamo subito a guardarla. La paparla!
0: Hai visto, Lallo, che non hai bisogno di occhiali magici? Invece, se per caso un giorno ti dovesse capitare di vedere un pochino male o avere qualche problema agli occhi, beh, vai subito dall'oculista, mi raccomando.
1: Ma certo, Armandissimo, non voglio rischiare di non vedere bene le torte di cioccolato.
0: Bravo!
3: E adesso portiamo gli occhiali al vecchio caprone. Sarò disperato, poverino.
0: Un'ultima raccomandazione. Quando c'è tanto sole, mettete gli occhiali per proteggere gli occhi, perché quelli sono davvero importanti, anche per chi ci vede benissimo.
3: Io li metto sempre. I miei occhiali sono rosa a fiorellini.
1: I miei sono davvero sceriffo. Mi danno anche un bel tono misterioso.
0: Bravo, Lallo! E allora adesso è arrivato il momento di salutarci. Ma non preoccupatevi, perché ci ritroviamo presto tutti insieme qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per un'altra puntata di
2: Big Bang.
0: E prima di salutarci io ringrazio Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao ciao!

C'è chi ti salta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può.

0: Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia ad Agrigento. C'è una mucca da Renzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

pozzo. A cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A cipicchia cosa vedo? Ullalla sciarabu sciarabà, che animale apparirà? C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà punto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto del Bengala.

A Cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A Cipicchia cosa vedo? Ullalla, sciarabù, sciarabà, che anima.

c'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino.

0: Igitus figitus zambra cazzè. Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi pocketi wocketi wack, abracabra dabranac, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Alicafez, palacasez, malacamez, meripadez, pocketi pocketi wocketi pal.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza inclinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Ocketi pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Ocketi pocketi wocketi qua. Tutto quel che sei. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
1: Ora la parte migliore.
0: Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Federica Chezzi e insegno pedagogia e didattica dell'arte all'Accademia di Belle Arti di Bologna.
2: Ciao, sono Angela Partenza e sono esperta di didattica dell'arte e mediazione museale.
1: E siamo le autrici di Rivoluzione Bauhaus, la scuola che inventò il design, illustrato dall'esplosiva Santa Matita con progetto grafico di Tundra Studio. Per iniziare questo libro dovresti metterti in piedi e ruotare le braccia disegnando due cerchi nello spazio. Scaccia tutti i pensieri dalla testa e concentrati sul ritmo del tuo movimento. Come dici? Ma no, non siamo in palestra e nemmeno a un corso di yoga. È la lezione di arte del maestro Itten alla mitica scuola tedesca del Bauhaus.
2: A proposito, hai fatto l'iscrizione? Fai fretta o non troverai posto. Stanno arrivando richieste da tutto il mondo. Ragazzi e tante, tante ragazze da 29 paesi diversi. Tutti stregati dalle parole del direttore Walter Gropius.
3: Artisti, artigiani, seguitemi. Assieme costruiremo la casa del futuro.
2: Senti questo rumore? Sono i telai in azione. E questo stridente brusio viene dalle officine dei metalli, uno dei corsi più sperimentali della scuola. Tappeti, lampade, sedie, poltrone, mobili, giocattoli in legno, librerie. Le geniali invenzioni del Bauhaus sono arrivate fino ai nostri giorni.
1: Guardati attorno. Tantissimi oggetti che vedi nella tua casa sono nati proprio dalle menti brillanti e creative delle studentesse e degli studenti del Bauhaus. I maestri della scuola di Weimar, del resto, erano i più grandi artisti del momento: Vassili Kandinsky, Paul Klee, Walter Gropius, Johannes Itten.
2: Teatro, poesia, musica, balli mascherati. Al Bauhaus la festa è una cosa seria. Sai qual è il motto della scuola? Il gioco diventa festa, la festa diventa lavoro, il lavoro ridiventa gioco.
1: L'albo illustrato ti aprirà le porte del leggendario Bauhaus. Compila il tesserino di iscrizione e immergiti nell'operosità artistica della scuola, con le tante attività proposte: laboratori creativi, gli esercizi del maestro Itten e persino la ricetta per le squisite frittelle di patate della cuoca Anna, una vera merenda bauhausiana.
2: Entra nella rivoluzione Bauhaus. Con le illustrazioni scoppiettanti di Santa Matita, catapultate nel mondo da una soffitta torinese, e le tante, tantissime riproduzioni degli oggetti più innovativi creati dalla scuola e delle opere dei grandi artisti che lì hanno insegnato. Il libro, pubblicato in coedizione Fondazione Ragghianti Pacini Fazzi, fa parte della collana ALT, Arte Libera Tutti, nata dalla nostra attività didattica al Centro Studi sull'Arte Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca, dove ogni anno passano sotto le nostre grinfie più di 1000 bambini e bambine della città. ALT, Arte Libera Tutti, è una collana ricca di opere, interazioni, immersioni, sospiri, risate, misteri, pensieri, riflessioni, scoperte. Libri per crescere liberi.
1: Libri per crescere libere.
4: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Hocus pocus, iripatiri, iripata, tampatapi, tampatapa. Amiche bambine, amici bambini, zii, genitori, nonni, pupazzi e peluche, benvenuti a Rai Radio Kids per una nuova, strepitosa, fantastica puntata di...
1: Big Bang!
0: Insieme a me oggi abbiamo niente po' di meno che la fantastica Lella la Pecorella.
1: Grazie Armandissimo e ciao a tutti.
0: E lo strepitoso Lallo il Cavallo.
2: Ma bello bello, siamo contenti di essere qui.
0: Allora Lallo, Lella, avete per caso qualche novità dalla fattoria Cielo Rosa?
2: No, nessuna.
1: Io sì, ho una novità antichissima.
0: Vabbè, come antichissima? Se è una novità, deve essere recente, non antica, Lella.
1: Ma questa è una novità speciale, recente e antica.
0: E allora non tenermi sulle spine, raccontami tutto.
2: Oh, povero Armando, ma ti fanno male le spine?
0: No, Lallo, è solo un modo di dire, dai. Significa, quando uno dice non tenermi sulle spine, che uno ha ansia, fretta di sapere.
1: Comunque Armando, io ho un po' di paurina a raccontarvi la mia novità recente antica.
0: Addirittura?
1: Già.
0: Va bene, allora facciamo così Lellina, ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti questa novità antichissima che ti fa un pochino di paura.
1: Va bene.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Bambine, bambini, grandi e piccoli, noi siamo qui con Big Bang in compagnia di Lallo Lellina, che oggi ha una strana novità che le fa persino un pochino di paura da raccontarci.
1: Già, Armando, perché devi sapere che sono andata a mettere in ordine la soffitta della fattoria Cielo Rosa. Era piena di rumorini. Scric, scric, gnac, gnac, gnac, scric, scric.
2: Beh, le soffitte sono sempre piene di rumorini. Potevi chiamarmi, Lella, così avevamo paura in due.
1: Hai ragione, però mi sono fatta coraggio. Ho spazzato, spolverato, lucidato. E proprio quando stavo per andare via, che cosa trovo?
0: Non lo so, che cosa hai trovato, Lella?
1: Nascosto in un angolo ho trovato un baule appartenente a una mia antenata del Medioevo. Zia Streghella.
0: Però vabbè, non è mica da tutti, sai, Lellina, risalire ad un'antenata del Medioevo. Sono passati molti secoli da allora, tra l'altro.
2: Lella, ma come mai si chiamava Streghella? Ma non è che tua zia era una strega?
1: Spero di no, però potrebbe essere. È per questo che mi fa un po' paurina.
0: Ma le streghe non esistono, Lellina, non sono mai esistite.
2: Però non si sa mai.
0: Guardate, ve lo posso garantire, le streghe esistono solo nelle fiabe.
1: Infatti, Armando, penso che zia Streghella fosse una pecorella un pochino come me, e cioè che amava le piante e preparava tisane e infusi. Lo sai che noi pecorelle ci curiamo con i rimedi della natura.
0: Brave. Allora, guarda, io penso che, siccome nel Medioevo alcune donne, e forse anche alcune pecorelle come te, conoscevano le proprietà delle piante e curavano poi le persone con degli infusi, dei decotti, e alle volte queste donne e queste pecorelle venivano scambiate per delle streghe e purtroppo per loro facevano una brutta fine.
1: Speriamo che Streghella sia finita bene.
0: Sì.
1: Comunque, nel suo baule ho trovato un libro di ricette.
2: E qui la storia si fa interessante. Senti, Lellina, ma ci sono ricette di torte e pasticcini del Medioevo?
1: Lallo, sono ricette di tisane per il mal di pancia, per il mal di denti, per far crescere la lana più folta e perfino per diventare più belli.
0: Ci picchia! Ma certo, la tua antenata zia Streghella doveva essere molto brava, eh?
1: Vorrei tanto provare la tisana per diventare più bella, ma non ne ho il coraggio. Armando, non è che vorresti provarla tu?
0: Io?
1: Già.
0: Non saprei, Lellina, ma come facciamo a sapere se quella tisana fa davvero bene? Sai, è stata inventata nel Medioevo, E poi non è che sappiamo tante cose di tua zia Streghella.
1: Ma Armando, l'hai detto anche tu che le streghe non esistono. Non può farti male.
0: Va bene, ma giusto perché sei tu, Lellina.
1: Evviva!
2: Bello, vorrei provarla pure io, anche se penso che più bello di così non potrei diventare.
0: E mentre Lella prepara la tisana, io vi voglio raccontare il colmo che Giulia da Vescovana, che ha 5 anni e 3 quarti, ci ha raccontato al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Allora, ci dice Giulia che il colmo per un mostro è andare a vedere una mostra. Che carino, Giulia, grazie di questo bel messaggio. E voi, mi raccomando, continuate a scriverci, a mandarci le barzellette, colmi, i vostri pensieri, e noi li leggeremo.
1: Allora, Armando, non è che perché tu sia un mostro proprio no, che voglio darti la pozione, ma ti ricordi che ti ho chiesto di provare la tisana di zia Streghella per diventare più belli?
0: Sì, me lo ricordo, Lellina. E hai finito di prepararla?
1: Già, eccola qui. Ho seguito le istruzioni della mia antenata. Spero che non sia troppo amara.
2: Se è amara io non la bevo,
0: No, neanch'io. Vabbè, dai, proviamo, vediamo un po'.
1: Com'è Armando?
0: Beh, dolciastra, ma direi che è gradevole, piuttosto buona.
2: Bello, allora la bevo pure io,
1: Bravo Lallo, ma ditemi, sentite già qualche effetto? A guardarvi mi sembrate molto bellini.
3: Ah, grazie. Anche se io adesso mi sento un po' strano.
1: Armando, forse perché la tua pelle sta diventando più liscia e morbida.
2: Ma io invece mi sento bello come al solito, però la tisana mi ha stimolato un certo appetito.
3: E invece a me pare che il mio viso è diventato tutto ruvido e mi sta crescendo un bitorzolo peloso sul labbro. Ma in fondo io ero già contento così con le mie rughe. Sapete, temo di stare diventando una strega.
1: Oh no!
2: Metapino, non starà diventando uno strelallo?
3: Mi sento già cattivissima.
2: Lelina, scappiamo da Big Bang a galoppo.
1: Oh no, allora zia streghella era davvero una strega. Mi dispiace tanto.
0: Ma no, Lelina, dai. Stavo solo scherzando. Non è successo niente.
1: Per fortuna, mi sono presa uno spavento.
2: Io invece ero tranquillissimo. Mi battono solo un po' i denti. Deve essere l'effetto della tisana.
0: No, ma mi dispiace di avervi spaventato. Ma sapete, tra l'altro mi sembra davvero di essere più bellino. Ho le guance morbide come quelle di un bambino.
1: Hai ragione, però penso che rimetterò le ricette nel baule. Meglio non rischiare.
0: Ma io, dai, volevo solo prendervi un pochino in giro. Probabilmente zia Streghella era un'abile guaritrice che usava le erbe e le piante medicinali. La calendula, ad esempio, che è un fiore che aiuta a cicatrizzare.
1: E anche la salvia, che aiuta quando si ha il mal di gola.
2: E la malva, che serve quando c'è l'infiammazione.
1: E la camomilla rilassa. Sai che cosa ti dico, Armandissimo?
0: Cosa?
1: Che mi sento proprio una discendente della mia antenata zia Streghella. Anche a me piacciono tanto le tisane e gli infusi con le erbe.
0: Brava,
2: bella
0: Lelina.
2: Sì, anche a me, però accompagnate da qualche tartina.
0: E anche oggi è arrivato il momento di concludere questa nostra puntata di Big Bang. Però vi attendiamo tutti qui sulle frequenze di Rai Radio Kids e aspettiamo anche i vostri messaggi al numero
1: 347 411 2726.
0: E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, bella come la sua amica del cuore Lella la pecorella, Piero Marcelli che cavalca insieme a Lallo il cavallo del West, Martina Forti che inventa queste storie insieme a me, e un ringraziamento speciale alla nostra regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate uniche e rare. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e hop! Il gioco viene!

Sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao Ciampacolta!
2: Re per un giorno. Anche oggi Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove incontrano un gruppo di bambini che gioca a pallone.
0: Guarda, Lampadino! Diego sta giocando da solo contro tre bambini!
3: Sì, Caramella, lui è più grande ed è anche molto bravo.
2: Diego ferma il pallone col petto, poi supera gli avversari e segna nella loro porta.
3: Che gol! Ha difeso, dribblato e segnato!
0: Diego sa giocare in ogni ruolo!
2: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
3: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
2: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Ciampacorta.
0: Ciao, Lampadino! Ciao, Caramella!
4: Ciao, Ciampacorta!
0: Oggi alla taverna del gufo c'è il Magi Festival. Ognuno può esibirsi in un numero speciale e diventare re per un giorno.
4: Wow!
0: E io sarò il presentatore. Presto, andiamo!
2: Anche Duca Puzzoloso nella sua tana con le faine vuole partecipare al Magi Festival.
5: Se farete quello che vi ordino, diventerò re del Magi Regno.
6: Sì, ma solo per un giorno.
5: No, perché quando sarò re, inventerò il giorno che non ha mai fine.
2: Lampadino, Caramella e Ciampacorta sono sul palco della taverna dove, vicino a quattro formichieri musicisti, c'è il tavolo dei giurati.
0: Ecco i nostri giurati, il signor Porcello e... Ma voi coccodrilli chi siete?
7: Sostituiamo i cugini talponi che hanno avuto un contrattempo.
2: I due coccodrilli sono in realtà Tondo e Tordo travestiti, ma nessuno se ne accorge.
0: Lampadino, Caramella, inizia lo spettacolo. Sedetevi al tavolo.
2: Nella taverna, Gufo Buffo cucina dietro il bancone, mentre Polpo Arborio, con i suoi otto tentacoli, consegna cibo e bevande ai tavoli.
8: Salve, amici! Io sono Polpo Arborio. Vi piacciono frittelle e zucco d'arancia?
4: Sì!
8: Frittelle e zucchi in arrivo!
2: Ciampacorta, indossato il cappello da presentatore, dà inizio alla gara.
0: Signore e signori, ecco i primi concorrenti! La coppia Uccio lo Struzzo e Mago Silvano!
2: Al ritmo di musica, Uccio decora un uovo e Mago Silvano lo trasforma in una colomba che vola via. Il pubblico applaude convinto.
0: Giurati, alzate le palette se vi sono piaciuti.
2: Solo Porcello alza la sua paletta.
0: Un punto a questa coppia. Ora tocca al giocoliere Teodoro Castoro.
2: Mentre Teodoro Castoro fa roteare in aria i suoi tronchi, Polpo Arborio serve frittelle e succhi a Lampadino e Caramella.
8: Amici, vi piace la musica?
2: Il polpo afferra quattro posate e le suona contro i bicchieri sul tavolo.
0: Potresti diventare il re per un giorno!
8: Sarebbe bello, ma non ho tempo di partecipare. Qui ci sono tanti clienti da servire.
2: Polpo Arborio si allontana verso un altro tavolo. Sul palco, Teodoro ha finito il suo numero.
0: Giudici, votate per Teodoro!
2: Anche stavolta, solo Porcello alza la sua paletta.
0: Un punto anche per Teodoro Castoro! E adesso, il prossimo nome sulla lista è... Duca Puzzoloso!
2: Il duca attraversa la taverna e sale sul palco.
5: Anche io voglio esibirmi e provare a diventare re per un giorno!
2: Puzzoloso estrae due pifferi e inizia a suonarli col naso. Nessuno gradisce la sua esibizione, tranne i due coccodrilli, che alzano le loro palette.
0: Con due voti, Duca Puzzoloso è in testa alla classifica!
8: Per mille clarinetti, non ho mai sentito nessuno suonare così male!
3: Non possiamo permettergli di vincere!
0: Arborio, prova a esibirti anche tu!
8: D'accordo, mi avete convinto!
2: Il polpo si toglie il grembiule e sale sul palco.
8: Amici formichieri, prendo in prestito i vostri strumenti!
2: Arborio afferra gran cassa, chitarra e clarinetto. Si siede al pianoforte e inizia a suonare. Tutti si mettono a ballare. Anche i due coccodrilli.
8: Questa musica è bellissima! Non possiamo stare fermi!
2: Le faine si esibiscono in un buffo balletto e il loro travestimento cade a terra.
3: Caramella, i giudici coccodrilli sono tordo e tondo.
9: Duca Puzzoloso è imbrogliato ancora.
0: Sì, ma il vincitore è Polpo Arborio. Guardate!
2: Tordo, Tondo e Porcello alzano le loro palette.
3: 3 punti su 3.
4: Bravo, Arborio!
2: Zampa Saggia incorona Arborio, che gli stringe la mano con ben 4 tentacoli.
10: Polpo Arborio sarà il nostro re per un giorno.
8: Grazie, maestà! Proclamo che si faccia festa per tutto il giorno! Musica!
2: Alla taverna del gufo tutti ballano, comprese le faine, mentre Duca Puzzoloso si allontana disperato. Salutati i loro amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, ciao bambine, come state? Anche oggi sono qui per darvi una buonanotte cracra. Avete mai sentito la rana come fa nello stagno? Cracra. Quando parla fa cracra. Quando canta fa cracra. E anche quando dorme fa cracra. Io invece quando dormo faccio. E voi invece come fate quando dormite? Fatemi sentire. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

0: qua,
1: son là,
0: son su,
2: son giù,
1: son due,
0: son tre,
1: son sempre più.
2: Se tu
0: non vuoi
2: finire
1: nei guai,
0: lontan da loro
2: ti manterrai.
3: Perché?

0: dove vai?
1: Vai!
2: Vai!
0: Va molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare!
3: Di loro!
2: Perché?
3: Lo sai!
2: Che sono?
3: Più golosi di te!
2: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oprimi!

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son,
1: son giù,
0: ormai
3: li hai, intorno a te,
1: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
1: ce l'ho con te,
2: con te.

notte fonda discoteca, un tricheco una tricheca, lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata, pachidermi dondolanti sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima un

giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.